Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più. Olha que coisa.

Radio 60 70 80 by Studio Più. You ever want something?

0: Radio 607080 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 607080 by Studio Più. È la radio che più.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: In questi giorni, qualche anno fa, era il 1965. Radio 60 70 80, ancora con voi per il classico blocco dedicato alle parade. Bruno Righetti per i prossimi 10 minuti vi dà un paio di esempi da quello che accadeva in Italia, ma non solo in Italia, nelle vendite discografiche. Allora, guardando un po' la classifica di quel tempo, se me lo permettete un secondo solo, primeggiava in quel periodo Il Mondo di Jimmy Fontana, poi c'era Si Fa Sera, sempre qui in Italia, di Gianni Morandi, e poi al terzo posto Petula Clark, americana, con Ciao Ciao, che poi è la versione italiana di Downtown. Ma in classifica c'era anche una canzone con due versioni, quella italiana cantata da Dalida e quella originale del greco Mikis Theodorakis. Il pezzo era Zorbas Dance, eccolo a voi.
3: C'era una volta

Un compositore sopraffino, Mikis Theodorakis, che affondava le sue radici proprio nella storia più profonda della musica popolare greca, che poi ha fatto anche da ispirazione per la musica di casa nostra. E una storia personale molto complicata anche dal punto di vista politico, che l'ha portato a soffrire anche fisicamente, è stato incarcerato, è stato insomma una bandiera per un certo periodo nella storia greca. È stato presente in Hit Parade in quel 1965 con questa, ripeto, Zorba's Dance, che lascia adesso il posto a un altro pezzo storico, perché andando a vedere cosa succedeva in America in quello stesso periodo e scorrendo un po' i titoli di artisti che da queste parti magari sono meno conosciuti, ad un certo punto si arriva ad ascoltare questa canzone. Giù il gettone, signori.

0: Sapendo suonare uno strumento, provate ad immaginare una emozione fortissima che arriva una sera d'estate, mentre strimpellate, mettete qua e là qualche nota, che all'improvviso arrivi una melodia come questa. E questo accadde ad Alex North nel 1955 e venne fuori uno dei successi più grandi di tutti i tempi, una canzone iper coverizzata, ne esistono almeno 500 versioni diverse, e che quel settembre del 1965 noi trovavamo all'interno della top 100 americana. Si chiude qui l'appuntamento con le hit parade del passato, noi ci ritroveremo qui esattamente fra un'ora circa di nuovo a parlare di musica da classifica in questi 30 anni di grande storia che tutti i giorni qui su Radio 60 70 80. Mandiamo in onda. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che più.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: E infatti signore, infatti i belli sono ritornati. No, perché i belli se ne vanno per un po' ma poi ritornano, ecco. Buongiorno, ciao a tutti da Pierangelo, buon inizio settimana e buon 21 settembre. Eccolo qua, settembre che tanto lo abbiamo aspettato, è già finito, Allora, ricominciamo il nostro quotidiano appuntamento del mattino dalle 7 alle 9, poi nel pomeriggio dalle 15 alle 18 ancora per un mesetto, poi allungheremo la trasmissione del mattino sino alle 10 e quella del pomeriggio fino alle 19. Comunque, io spero che voi siate tornati tutti dalle vacanze, spero che abbiate cominciato anche a lavorare, perché insomma qua bisogna lavorare, ragazzi. Va bene, però il tempo è ancora bello, possiamo dire che effettivamente anche per chi se n'è andato in vacanza a settembre ci sia goduto un buon clima, questo è molto importante. Allora, buona musica sino alle 9, 351-351-1000, si va col primo disco di oggi, Barbara, dai, te lo regalo subito così poi, E a

0: sei come l'alta marea, vedi? Lo dice anche Venditti, siamo a posto qua, Grazie Barbara!
1: Buongiorno Pierangelo! Allora, come siamo andati in spiaggia quest'anno? Abbiamo vinto la coppa del burracco o la coppa delle botte? Dai, dici!
0: No, io ho cercato di vincere tutte le coppe, ma sono alle prese ancora con questa canadese incredibile che non riesco a montare. Sai, le canadesi di adesso le togli dal sacco, si montano, ma quelle di una volta è un lavoro lungo, ci vuole molta pazienza. Io devo ancora imparare perché ho buttato via il bugiardino e non so. Allora, è tutta estate che ci provo giorno per giorno, ma sono dure queste canadesi, davvero, sembra facile, però sono... Sono tutti quei picchetti lì che...
2: Ma buongiorno Pierangelo, bentornato dal Max. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi vorrei ascoltare un brano dei Supertramp che si intitola, non mi ricordo più, so che contiene Stranger. Goodbye Stranger deve essere. Ciao Pier, buona giornata a tutti e buon lunedì.

0: Ivan, mi sa che c'hai ragione, Ivan. Effettivamente è un problema non indifferente questo. Che dice lui? Che dice?
1: Buongiorno, Pierangelo. Allora, come. Ma il problema è, come dici te, che le canadesi nuove si montano da sole, capito? Le canadesi vecchie, fatte ormai messe via da tanto tempo, si seccano, capito? È quello, e questa secchezza porta a una fatica di montaggio, diciamo, sono più delicate.
0: È vero. Qua Giancarlo mi dice, hai provato a metterla a 90? Ho provato a fare anche quello, non c'è niente da fare. Non ce ne vado fuori, no? Ho provato anche con. No, in tutte le maniere, non c'è nulla da fare. Ci riproveremo, quest'inverno qui a casa, vediamo di.
2: Buongiorno Pier, bentornato dalle ferie. Spero che hai passato delle buone ferie, dai. Oggi la giornata inizia splendidamente, per cui vorrei ascoltare una splendida giornata di Vasco Rossi, che si va a lavorare. Oggi inizia il Cersaie qui a Bologna e ci sarà un traffico che auguri e figli maschi a tutti, dai. Va bene, ti saluto, saluto tutti, popolo di 60, 70, 80, e buon lavoro a chi va a lavorare. Ciao!

visto che lui l'ha... ha preso la macchina alla moglie, ci sei riuscito, una bella R4, guarda lì, bravo, bravo, bravo. È contento Maurizio, ma più contenta è la moglie. Vi ricordate che prima di andare in vacanza avevamo sentito Maurizio che desiderava acquistare una R4, l'ha trovata, bella, complimenti, bravo Maurizio. La moglie sarà contentissima, è assicurata per bene, eh? Ah, meno male. Allora, chi è che devo salutare? Quanta gente ho ritrovato questa mattina, mi fa molto piacere che questa famiglia si sia ritrovata, riunita, eccetera, eccetera. Beh, caro Davide, ti regalo Friends Will Be Friends.

0: caro Davide, mi chiedi un pezzo dei Queen, ma io vuoi che non metta un Friends with Friends di lunedì mattina, che poi io i Queen li adoro, perciò una vale l'altra, no? No, ci sono di quelle che creano un'atmosfera particolare, una più bella dell'altra. Allora, sentiamo il nostro amico Birichino qua. Dov'è il Birichino?
1: Buongiorno Pierre! Ovviamente Radio 607080 by Radio Studio Più. Oggi una novità, abbiamo la Marcella e lo Stefano. La Marcella vorrebbe ascoltare la canzone di Mina, Parole, Parole, Parole. Ovviamente non ti aspettavo più perché ha una settimana che ascoltavamo Radio 607080, ma tu non c'eri. Ecco, adesso possiamo fare le dirette. Dai, ascoltiamo e saluta in diretta Marcella e Stefano. E anche Kevin.
0: Ciao Marcella, ciao Stefano e ciao Kevin. Parole, parole, parole, parole, parole.
2: Ed è come la prima volta.
3: Sei.
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai.
2: E il mio sempre inquietudine.

0: mio destino parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

Era Alberto Lupo questo. Allora, caro Caminito, io ti apprezzo perché tu sei un po' da tutte le parti. Ti ho sentito a Radio Birichina, ti ho sentito a Radio Studio Più. Lui fa la... Ma un po' di qua, un po' di là. Bravo, bravo, Caminito. Bravo, bravo. Un birichino, è un birichino. No, non sono geloso io, No, figuriamoci. Cioè, uno può ascoltare tutte le radio che gli pare, però sappiate che la radio che regala emozioni è ancora 60, 70, 80. Antonio, non mi dire di no, perché altrimenti ti vengo a trovare a Siracusa, Allora, Barbarella, ti hanno fregato, Mina, tu volevi e poi, ma io ti regalo un gran bel pezzo di Old Jerome. Non è Your Song, ma è It's For Lovers. Senti che bello.

0: L'ho detto prima, Maurizio, sono molto molto contento per tua moglie, mica.
1: Ciao Pier, bentornato, ci mancavi, finalmente siamo riusciti a prendere la R4. Sai, per la moglie questo ed altro. Ciao, ciao, grazie ancora, ciao.
0: Elisa, contentissima adesso con la sua R4, sfreccia da tutte le parti, fa paura. Sai, sono quelle macchine vecchissime che effettivamente non perdono mai il loro fascino, possiamo dirlo, l'R4, mamma mia. L'ha trovata, va bene. Allora, cos'era Is for Lover di Olgero? Noi abbiamo salutato Barbarella di Milano. Se abbiamo tempo poi mettiamo anche Poi di Mina. T'ha fregato con parole, ma poi se abbiamo tempo vedrai che la mettiamo. Tranquilla.
2: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Uno alla volta li trovo tutti.
3: Buon rientro, ben ritrovato.
2: Hai finito di montare
3: la canadese? Perché qua
2: no, c'ho ancora
3: siamo
2: picchetto.
3: Rimasti in sospeso. Senti, vuoi ascoltare per favore Demis Rousseau con Love Lady of Arcadia? Eccolo qua. Grazie Pier.

0: Giancarlo è sempre quello delle richieste strane, eh? Però un bel Demis Roussos alle 7.30 fa anche bene. Chi è questo?
1: Di trovarti la prima mattina che mi sveglio più tardi del solito. Aspetta, vediamo, vediamo se il Lazzarone è arrivato.
0: Hai visto? No, io sono arrivato ancora giovedì, attenzione. Solo che giovedì e venerdì ho trasmesso dalla barca, perciò solo il pomeriggio, ma io sono già tornato.

0: Marco di Milano questa sera, non so che darei di Alan Sorrenti. Ogni tanto lo andiamo a ripescare con questo pezzo, eh?
1: Buongiorno a tutti, buon lunedì, buongiorno Pier, Michele da Verona. Buon ritorno e volevo chiederti di zucchero, sono una sana consapevole libidine, per darci una buona carica in questa settimana. Un abbraccione a tutti e tutte.
0: Eccoci qua, c'è pure zucchero, solo una sana e consapevole.

0: Grazie Michele, bella di lunedì mattina una sana e consapevole libidine. Allora 7:36, che vuoi Barbara, che vuoi?
1: Buongiorno Pier, buongiorno grande famiglia, io già ti ho già richiesto, ma volevo chiederti un favore, se puoi mettere una canzone che vuoi a, che avevo scritto appunto all'altra Barbara di Omegna che ho ritrovato dopo 40 anni, una carissima amica, e la canzone che vuoi. Grazie, se puoi.

I'm afraid of dying. There's no reason for it. You've got to go

0: Meglio di questo pezzo non ci sia, nulla, o almeno c'è qualcosa, ma sempre di loro però.
1: Ciao Pier, salutarti dopo diversi giorni che non ti rompevo le scatole con le richieste. E volevo richiederti una canzone, ma dopo questa The Great Gig in the Sky stamattina mi hai dato tutto, perciò a posto così. Ti abbraccio forte, abbraccio forte quelli della radio. Ciao, grazie.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Buongiorno d'Alessio Galea. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia. L'AfD avanza in Pomeriana superando il 38%. Crolla la CDU. A Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka. La premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi che considerano inapplicabili le nuove norme. A Milano si è chiusa Nova, la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Dem Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese, un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origini albanesi è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo Stadium i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo ed ora a meno 2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
3: 34 convocati, 9 volti nuovi, qualche esclusione a sorpresa. Con la quinta giornata di campionato in archivio si apre ufficialmente la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. C'è tanto lavoro da fare, a partire dalla scelta dei giocatori con cui costruire il futuro. Queste convocazioni sono il primo passo, si legge nel videomessaggio del CT con cui ha annunciato gli azzurri che affronteranno le gare di Nations League. In 9, dicevamo, sono la prima chiamata da Coverciano. Oltre ai più noti Vergara, Ghilardi, Caiode e Seba Esposito, ci sono anche Pessina, portiere del Bologna, Quadio del Monza, Romano del Cagliari e Zoma dell'Norimberga, e le conferme di Anor e Inacio, già convocati da Baldini. Giovani di prospettiva, tanti italiani che giocano all'estero e col doppio passaporto. Una nazionale giovane e moderna, insomma, che scenderà in campo 4 volte nel giro di appena 11 giorni e avrà il grande obiettivo di cancellare le ultime delusioni mondiali. Il primo impegno si chiama Belgio e arriverà venerdì all'Olimpico di Roma, poi Turchia, Francia e ancora Turchia. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.

0: vedi, quello che dico sempre io è la qualità che conta, la qualità degli ascoltatori che ascoltano questa radio, la qualità di saper scegliere pezzi molto belli, molto particolari, che magari in altre radio non si ascoltano. Voi, perché magari altre radio non hanno ascoltatori dal palato sopraffino come il vostro. Grazie Mary, questa è una chicca, è bellissima, bellissima. Time di Alan Paso Project, che dopo The Greg King in the Sky dei Pink Floyd ci sta a fagiolo. Bellissimo pezzo, grazie Mary. E buon inizio settimana anche a te. Lavorerà lei o non lavorerà?
1: Ciao Pia, ben tornato, sono Danny Verona. Volevo ascoltare One Way, You Can Do It. Grazie mille, ciao, grazie.
0: Ah, il pezzo quello di Ola Hudson dovrebbe essere questo.

0: Allora Danny, tu mi hai chiesto One Way You Can Do It, io penso che sia questo, io penso che tu volevi ascoltare, perché a volte siete molto generici nel dire le cose, però penso che sia questo, Danny. Dammi conferma, dammi conferma. Sì, è questo? È questo. Cos'è che mi scrive? Luca di Bergamo, 60-80 anni però. Ecco perché siamo ascoltatori fantastici, è vero, perché chi ascolta 60-80 ha anche una certa età ed è preparato a livello musicale, non richiede cazzatine, è tolto qualcuno che vediamo di eliminare, eliminalo quello là, quello là eliminalo, è vero? Che dici? Dennis? Non riesco a sentire Dennis. Ah, lavori, Mary? Meno male, no, ero preoccupato perché... Allora, chi c'è qua? Claudio! Claudio, buongiorno, buongiorno!
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno, padre Pier, ciao! Cominciamo bene la mattina, che dici, con il nostro Billy Idol e Dancing with Marcel. Ti ringrazio, ciao bello, buona giornata a tutti!

0: ascoltiamo di tutto, dalla bella musica italiana, dico bella, perché non tutta la musica italiana è bella, ma siccome gli ascoltatori sono particolari, ci richiedono sempre della musica bella italiana e poi bellissima straniera, insomma. È inutile che stiamo qua a dirlo tutte le volte, specialmente se si fa una bella passeggiata, vero?
1: La mia passeggiata mattutina sulla pista ciclabile stamattina è fantastica con queste canzoni, ragazzi, grazie!
0: Certo, vedi, devi metterti nei panni anche di chi va a far jogging, di chi cammina la mattina, eccetera, con le cuffiette sentire due orette di buona musica, fa sempre molto piacere, specialmente se da voi è richiesta, perché sai, non è lo stesso sentire la canzone che si desidera ascoltare piuttosto che sentire il palinsesto del computer, no? Se uno vuole sentire un pezzo, il computer mica se lo immagina, giusto? Meno male.

0: Giustissimo, Pino, tutte le mattine con la musica che metti tu e che ti chiediamo noi, finisce sempre meglio la giornata, eh. Una bella passeggiata e via. Ciao Pier.
1: Non è lo stesso, eh. È vero. Sentire la musica che richiedete, oh, è tutta un'altra cosa.
2: Buongiorno,
1: no?
2: Pier.
1: Eccola,
2: settimana. Pensavo che fossi ancora in ferie io, o ero in ferie
1: Sì?
2: Io e non ti ho sentito, o eri in ferie tu, perché ho ascoltato la scorsa settimana la radio, ma Pier non c'era e sei rientrato oggi. Bentornato, caro. Come sono andate le ferie? In quel campo di nudisti. Tutto bene?
1: Sì, sono lasciato.
2: Allora, mi metteresti per caso Stefania Mills? O Stefania Mills? Che è un po' che non la sento, che mi rilassa prima di iniziare il lavoro. Un bacione grosso e bentornato. Allora ci sei per il tuo compleanno. Bene, bene, bene. Buona giornata.

0: vuole questa? Che vuole questa?
1: Quando è che ci facciamo un bel tango?
0: Vuole ballare il tango lei? Non sono capace a ballare il tango io. Bisogna che chiedo alla Maura che mi insegni, perché io il tango proprio non ci prendo, non c'è niente da fare, non c'è niente da
2: mi
0: fare.
2: Mi associo a quello che stai dicendo, è veramente una radio meravigliosa con degli ascoltatori meravigliosi e un presentatore meraviglioso, quindi direi che Radio 60, 70, 80 è una radio meravigliosa.
0: Ecco, non c'è mica molto da dire. Noi abbiamo la fortuna di poter andare a pescare dei pezzi che effettivamente tanti ignorano, perché dicono sono vecchi e sono vecchi. Ce ne sono di persone vecchie, ma non le buttiamo mica via. Ma le altre radio hanno una concezione musicale un po' differente dalla nostra. Io ho deciso di regalare spazio a voi ascoltatori, perché è giusto che uno che ascolti la radio senta anche le canzoni che più gli aggradano, no? Cioè, non ho capito.
2: E tu di pescare te ne intendi.
0: Maura, che dici? Che dici?
3: Quando vuoi ti insegno, so che sei bravissimo col lento, Guardate, a ballare il lento è bravissimo, anche le mani a piovra, però il tango proprio è negato, devo insegnarglielo.
0: Ma a me il tango non è che interessi più di troppo, mi interessano i lenti, lenti mi acchiappano, non so perché. Sentiamo Van McCoy, grazie Maura!

0: che volevi ballare tu? Il tango della gelosia? Com'è il tango della gelosia? Davvero, ma guarda che colmo, Non sapere ballare né il tango né il valzer. Ma ecco, perché uno sa ballare solo i lenti? Sa ballare i lenti perché sono semplici, no? Si mette lì, E di lenti belli ce ne sono tanti. Adesso arrivano, adesso arrivano, tranquilli.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un di

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, buongiorno mondo, 60-70-80 dal Billy. Ben iniziata la settimana, bentornato, perché non ne potevo più, eh. Avevo l'app, andavo su e giù per l'Inghilterra, non trovavo niente di che mi facesse transitare a modo. Dai, fai te qualcosa di rock, qualcosa di serio che conosci bene. Ciao. Led Zeppelin magari.

0: che dice la Maura? No, l'ho sentito, è vero, ha ragione, ha ragione.
1: Pier, guarda che bello il tango della gelosia, Ti si struscia dietro la gamba. Apri le. Devi mettere la gamba in mezzo alle gambe della, della donna. È molto sensuale il tango della gelosia, Cavoli.
0: Non lo sapevo io.
1: È tutto uno strusciamento.
0: Ecco. Hai capito? Bisogna che lo imparo alla svelta io. Beh, qualcuno bisogna che me lo insegni, perché è sempre un tango e bisogna sempre muoversi lì.
2: Potresti mettere una dei Phil Collins in stamattina? Grazie, quella che vuoi te. Un abbraccio, un saluto a tutti gli ascoltatori da Mondovì.
0: Però io preferisco queste cose, senti, non c'è da complicarsi la vita lì. Sono le mani il problema. Non stanno mai ferme, vedo? Sta fermo, non

0: preferisci adesso?
1: Preferisci i balli dove non le gambe si attorcigliano, ma ti si attorciglia la lingua con quella dell'altra. Lì sono i tuoi balli.

Ma perché dico a volte complicarsi la vita? Meglio di un lento non ce n'è, meglio di un lento. E poi leggevo Pierangelo e mi rivolgo al mio amico Pierangelo. Guarda che la lingua non la si usa più, no? Leggevo una rivista. Niente, basta, non è più di moda il bacio. Si va al sodo, subito, immediatamente, senza bisogno di... Niente, la lingua, che ne fai della lingua? Lascia stare, ma lascia...

0: Come siete scolici.
1: Non si rimona più, si tromba e basta, ok? Va bene.
2: No, non ho detto quello. Ho detto che la lingua non è più una roba. Cioè, non è che uno debba sempre usare sto caspita di lingua. Che ne fai della lingua? Cioè, lascia stare.

i maschiacci subito. Ho detto che la lingua non è che non si usi, dico per baciare in bocca, parlavamo di limonare, no? Basta, che vuoi star lì a limonare? La usi per altre cose, ma basta limonare, basta. Magari uno dei due ha mangiato dell'aglio. Può dare anche fastidio, no?

0: le donne sono sempre bastian contrari.
1: Il bacio è prima di tutto e dopo il resto, secondo me.
0: Prima ci vuole il bacio. Cazzo, sono stato indietro io.

0: Questa è la lingua italiana.
1: Sì. Mazza, ragazzi. Allora, che lentaccio questo, però, eh? Qua si andava.
2: Buongiorno, Pier, e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Andiamo di lenti, allora, se è possibile, Love is Love dei Culture Club. Grazie e buona giornata.

0: È giusto, è giusto. È giustissimo.
1: Preliminari comunque ci devono essere, perché sennò non siamo a posto qua.
0: Ma c'hai ragione, certo. Michele, i preliminari sono fondamentali, se non ci sono quelli è finito il gioco, No, io parlavo di baciare in bocca sempre, sempre lì baciare in bocca. Cosa continui a baciare in bocca?

0: Hai visto? Hai visto?
1: Pierangelo, io ho conosciuto una ragazza quando ero giovane, adesso ho 69 anni. Cioè, quando io gli davo la lingua, lei mi tirava i morsi. Come mai? Aveva scambiato per una fetta di mortadella.
0: Pensavo che fosse qualcos'altro. Capita.

0: Mazza ragazzi, stamattina c'è la lingua.
1: Buongiorno a tutti, bentornato Pier, fa piacere sempre risentirti, Piero da Robbio. Comunque a me la lingua piace anche salmistrata, vedi tu.
0: Allora, il bacio è una cosa, proprio va a continuare sempre con sto lingua in bocca, mamma. Il bacio sì, sintomo di affetto, sintomo di tutto ciò che volete. Ho conosciuto una ragazza una volta, aveva la lingua di 20 centimetri. Tutte le volte mi venivano le vesciche sotto il palato. Come mai non lo so io, però. Vabbè,
2: ciao, buongiorno. Sono di Verona. Allora, io credo che il bacio in questo momento storico forse sia l'unica cosa bella e sana che sia rimasta, e se no diversamente insomma prende altre forme. E giusto per rimanere in dolcezza, se puoi mi piacerebbe ascoltare La Donna Cannone. Ciao, un bacio, buona giornata a tutti.
0: Grazie Gri, ho capito io, certo è vero quello che dite, bacio è importantissimo, ma non continuare, è vero, il bacio sì, va dato, e come si va dato, ma siamo stare, vai avanti.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Sì, certo, il bacio è bello, ci sta, però a una certa età. Già che hai molto tempo, devi prendere quello che viene. Auguri a tutti, ciao.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

Cara Cri, ma te lo ricordi quando si ballavano i lenti in discoteca, no? Che tante volte si andava in discoteca perché si sapeva che dopo una certa ora il disc jockey avrebbe messo 3 o 4 lenti. E quando le piste proprio si riempivano, perché prima di arrivare in pista già avevi adocchiato la preda, no? Prima di andare in pista ti preparavi e poi andavi rigorosamente con la camicia bianca, mi ricordo io. Arrivavi a casa che era rossa, era rossa, e la mamma ti diceva: che è successo? Ma no, guarda, la mia amica col rossetto. E c'era anche la moda di quei baci sul collo che mi davano un fastidio. Ti restavano gli ematomi per 15 giorni. Come si chiamavano, succhiotti quelli? Sì. Mazza, ragazzi, una roba. Used to be so easy. Questo era un pezzo che. Mamma, mamma.

0: cui, non lo so, è venuta questa voglia frivola di ballare un lento con un uomo che mi accarezza il collo e i capelli, che lo so dietro dalla nuca e lo giù. Mi manca tantissimo. Buongiorno a tutti e buon lunedì.
1: Fortuna che questa trasmissione va in onda la mattina, che se andassi in onda la sera o la notte guai.

cara contessa, sono andato a prepararmi, qua ho preparato le papillon, ho preparato tutto. Qua quasi quasi me lo levo, Via, via. No, davvero, sto preparandomi per questo letto. È pronta la signora? Dov'è la signora? Ha spento le luci lì? Meno male. Spegni le luci. Accendi la candela a destra, una a sinistra. Lascia stare quella. Lascia stare quella. Lascia stare.

0: allora non si usa più limonare, non si usa, e poi metti dei brani che ti obbligano a farlo. Quindi noi siamo anche una radio che va controcorrente, e questo è il bello di questa radio.
1: Certo.

0: accontentato la mia amica contessa, vedi? Lo dovevo fare, lo dovevo fare. So che ti piace.
1: Sei un amore, davvero, ti ringrazio. Adesso mi sono fermata, mi sono seduta sul letto e sto ascoltando questa bellissima canzone. Grazie mille, Pierangelo.
0: Vedi. Io ormai i vostri gusti li conosco a memoria.
2: Ciao Pier, buongiorno a tutti, sono Mary. Ma cosa succede stamattina? Non lavoro, posso ascoltarti, ma qua questo è un programma solo per coppie. Chi è single come me, che ha vecchi ricordi, diamoci una svegliata con qualcosa che non siano tutti questi lenti. Grazie, bellissima trasmissione come sempre. Un bacione a tutti, buona giornata, ciao.
3: Buongiorno grandissimo Pier, Luigi da Riccione, oggi richiesta mattutina, ci siamo dati un turno di pulizia in casa e quindi volevo ascoltare la canzone Hard in My Heart di Quarter Flash. Auguro a tutti quelli che lavorano un buon lavoro e una fantastica giornata, e anche a te Pier, buona giornata a tutti.

0: grazie Luigi. Ah, volevo dire una cosa alla cara amica Mary, ma scusa, cioè non è perché si mette della musica dolce sia per forza musica per coppie, no? Qualcuno sentendo certi pezzi magari si ricorda di bei momenti, vero? Ma anche se sei single non è un problema.
1: Buongiorno Remo Matto, grande Rod Stewart. Però al Carvel ballavamo con Christopher Cross. Il titolo della canzone non me lo ricordo. Vedi tu? Ciao.
0: Beh, allora, quando si andava al Caravelle, verso l'1:30, immancabilmente c'era questa di Rod Stewart. C'era Sailing, poi c'era Christopher Cross con Hard to Swim, ma questa forse era una delle canzoni Remo che si ballava per la maggiore. Sì.

0: che è bello anche andare a stuzzicare i sentimenti, è vero? Sì, perché a me piace fare queste cose, vero? Davvero, eh?
1: Pierangelo, che belle donne che ho conosciuto quei momenti là.
0: Vedi, si conoscevano le belle donne, davvero. Più che altro belle ragazze, adesso sono diventate belle donne, una volta erano belle ragazze e se non c'erano i lenti tante non si conoscevano.
2: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resta alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
3: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
2: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
4: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
2: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
5: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra...
6: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del Dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
7: Pier, devi organizzare una festa anni 60 70 80 che ci raggruppa tutti in questi ragazzotti, ragazzine di quel periodo. Dai, organizza, dove vuoi e noi arriviamo. Tutti in pullman.

0: e diremo questa era la canzone di Christopher Cross, forse una delle più famose che si ballava come lento nei locali una volta. Queste sono state le canzoni che ci hanno fatto conoscere le belle donne di allora, no? Eh sì, per il resto lasciamo stare, ma queste sono mode che sono venute a decadere, non so perché, ma il lento è passato di moda. Ma perché siamo sempre qui e siamo al solito discorso. I giovani non apprezzano tante cose belle che per noi invece sono stati valori.
1: Ciao Piero, da Carlo, bentornato.
0: Buongiorno.
1: Ciao Piero, ci sei mancato qua anche perché ti ha cercato tutti quanti gli amici del bar, Samantha, il trapezista che è cascato giù al trapezio. Bentornato, ti richiedo un brano dei Pink Floyd, quello che vuoi te. Un abbraccio, grazie Piero e ben ritornato ancora. E saluto tutti gli amici degli anni 60, 70, 80, grazie.

0: Vabbè, diciamo quello che vogliamo, ma questa è la musica che fondamentalmente ci ha fatto innamorare, no? E alla quale noi siamo molto legati, perché insomma che vuoi farci, che vuoi farci, siamo dei romanticoni. Allora io parlo per me, ma so che molti la pensano così, insomma, romanticoni proprio. Vabbè. E se non ci fossero stati i Pink Floyd, i Led Zeppelin, gli Uraip, tutti questi gruppi che ci hanno regalato queste emozioni, non lo so, non lo so come saremmo combinati, va. Va bene, grazie Carlo, buona giornata a te, buona giornata a tutti, ci sentiamo nel pomeriggio alle ore 15. E allora, per accontentare tutti, vi regalo anche un bel rock, va bene? A dopo, ciao a tutti, grazie!
1: Ciao Pier, ciao di quelli di Varese, ciao, buona settimana, ciao grande Pier, ciao!

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio, atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Elli, se non hai argomenti contro il governo, te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del carroccio, e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. È tutto, a più tardi.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: A Radio 60-70-80

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: John Cena non è quel il wrestler attore John Cena,
3: è lo John Cena. Cena,
2: vabbè, Cena è scritto Cena, però no,
3: è Cena.
2: Pensa che lo stuntman quello che si butta al posto suo, che fa tutte le capriole, le cose, si butta, si getta, è uguale a lui, è uguale, sono, sembrano sputati, cioè John Cena e John Pranzo,
3: mamma mia, ti prego,
2: veramente, cioè, è più John Cena lo stuntman che John Cena, cioè diciamo John Cena stuntman e John Cena, lui è John aperitivo, perché non Cena aperitivo, non, è meno gonfio, meno grosso. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. John Cena è un attore, signora wrestler, che ha iniziato con wrestler e poi ha fatto l'attore, o prima ha fatto l'attore e poi ha fatto wrestler.
3: No, prima
2: vabbè, è uguale, non importa a nessuno, se non scienziato, dai. Sembri il coso, sai chi sembri stamattina? Il Camagoggi lì, come si chiama? Il Tamagoggi, il Tamarindo lì, come si chiama?
3: Tamagoggi,
2: quello cos'era? Un computerino piccolino.
3: Sì, un computerino, tu dovevi dargli da mangiare, dovevi pulirlo, dovevi fare tutto.
2: Ne ha comprati 10 lui, pensa, incredibile. Lo svegliavano a tutte le ore, alle 2, alle 3, alle 4 di notte, ma lui era contento. Mamma. Tu più pensieri c'hai, meglio stai, vero?
3: Ma no.
2: Lascia stare. Io invece me l'avevano regalato, mi ha svegliato alle 2 di notte. La seconda volta che mi ha svegliato alle 2 di notte, l'ho preso, l'ho seppellito in giardino. Sono passati 20 anni. Quasi vado a scavare, magari ancora lì. Oh, c'ho fame.
3: Ma chi?
2: Che ne sa, magari la tecnologia ci seppellirà tutti. E invece ho seppellito io la tecnologia. Va bene. Allora, buongiorno, ben trovati. Chi vi parla è Andrea. E dall'altra parte c'è Ugo. Chi siamo? Due scappati di casa, ragazzi. Non vi aspettate cose folli da questo programma. Cioè, cose folli sì, ma cose coerenti con la realtà no. Siamo scollati dalla realtà completamente. È un film di fantascienza, diciamo. È un programma di fantascienza. Allora, aspettiamo il terzo, che a volte arriva, a volte non arriva. Cioè, è come quando fai le corna a tua moglie, no? Oppure la moglie che fa le corna al marito e tuo marito, non lo so, a volte viene, a volte non viene, non lo so, se rientra, capito? E tu vivi con l'ansia, con l'angoscia. Non era meglio spendere 50 euro per un motel, scusate, no? A casa tua mi fai venire. No, ci sono le donne che sono fissate, no, vieni a casa mia, ma sei sposato, ma non c'è mio marito. Oh, capito, ma può tornare, però. Vivere con l'ansia, con la carogna sopra il letto, no, non va bene, ragazzi. Comunque buongiorno, ragazzi, buongiorno e bentrovati, buongiorno. Se volete mandarci messaggi, 338 via
3: agli altri numeri.

0: Ma capita, Andrea.
1: Manca il frustino per frustarsi. Andiamo in processione.
2: Mamma. Innamorarsi.
1: C'ho jeans che mi tira, ma cazzo. Uno ha scritto: Ugo sembra il Furby. Vi ricordate il Furby?
0: Qual era?
1: Il Furby. Lui è Schifidol più che Furby. Lui è lo Schifidol. Quello che sbattevi contro il muro. Che meraviglia. E la mamma: ehi, sono pittati i muri. Non rimane la loro, mamma. Butto quella cosa che ti sbatto io contro il muro.

ci vedremo, mancherò. Dimmi se sta canzone non porta, cioè non porta a dare una ravanata o una grattata. Ci vedremo o forse no, cioè, forse dipende da te. Non... La canzone è bella, ragazzi, perché poi gli artisti si mettono là a pensare le canzoni, non capisco perché pensano sempre cose tristi, cioè della serie. È vero che l'artista viene stimolato dalla tristezza, dall'ansia, dal fatto che è lasciato, e tanta gente viene lasciata, quindi loro si immedesimano in tutti quelli che vengono lasciati, dice: sono stato lasciato anch'io, quindi cosa ho provato? E scrivono: ah, forse non ci vedremo più, mi sento solo, vorrei sbattere la testa contro il muro, senza di te non vivo, tutte cose così, no? E la gente che è triste dice: ma che bella canzone, certo. Ma se sei allegro non puoi accettare una canzone del genere, il tuo cervello la sputa fuori, la sputa. Va bene, allora, Catavolo, ma perché non commenti mai quello che ti scrivo sulle suocere? Perché sei cattivo, ce l'ha con la suocera a morte, cioè, cambiala, voglio dire, cioè, cambia la suocera, non l'ho capito, mi scrive sempre cose cattivissime, mia suocera così, mia suocera cos'ha, mia suocera fa, dai, porca miseria, fatti leggere la mano o le carte. Allora, io una volta mi sono fatto leggere le carte da una cartomante e mi ha detto: tua suocera avrà un incidente. Io ho detto: vabbè, questo lo sapevo, ma dimmi se la polizia mi scoprirà. E non me l'ha detto.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Hai lavorato come topo per esperimenti? Ti chiedono.
3: No, questo qui mai fatto. No, volevo donare lo sperma, lo si può dire però.
2: No, ma anche no, cioè voglio dire, ormai l'ha detto, fate finta di non aver sentito. Ma andiamo avanti. No, magari si chiama seme, non
1: la banca
2: del seme, sì. Andiamo avanti.
3: Avevo chiamato però dopo la distanza.
2: Io non voglio neanche scendere nei particolari.
3: No, in Svizzera. Vabbè, così no,
2: ma possiamo andare avanti.
3: È un termine scientifico.
2: Il primo no, il secondo sì.
3: No,
2: sì.
3: Il primo.
2: Andiamo avanti, per favore.
3: Avevo chiamato per informazioni. Perché in Svizzera.
2: Ragazzi, come ne usciamo adesso?
3: No, avevo chiamato informazioni in Svizzera.
2: In Svizzera.
3: Perché comunque.
2: Ti conosciamo tu, Achille Ferrari, grande produttore. Sì.
3: Allora mi hanno informato.
2: Sì, per figli single.
3: Sapendo che comunque.
2: Escono fuori figli single, tutti single.
3: È una cosa che.
2: Intolleranti alle donne.
3: È una cosa che viene anche retribuita.
2: Sì.
3: Ho detto.
2: Hai chiamato veramente?
3: Veramente? Io sì. Ho chiamato.
2: La risposta qual è stata?
3: Ho detto scusami. Tu. Comunque, sì. Mi tengo in forma. Sì. Non faccio. Cioè,
2: non dite parolacce, mi raccomando, che già hai esagerato Achille. Pronto?
4: Andrea.
2: Ciao, bello.
4: A te penso sto qua che va a donare il seme, che te vai in giro per il mondo e ogni tanto senti.
2: Aiuto ragazzi, ciao fratello, ciao. In effetti è vero, cioè...
3: ma scusi, ma hai presente quanti rapper potrebbero una
2: i trapper, non rapper, i trapper, vai, infatti allora. No, vai in giro, senti papà. Avresti un sacco di figli. Mamma, andiamocene a casa che è meglio oggi, dai. Oggi è andata così. Mamma. Il seminarista.
1: Seminarista!
2: Potresti fare un libro. Il seminarista. Io e la mia cameretta.

0: battuta.
1: Allora, deve essere anche bella, eh?
0: La banca di Achille, sì, quella in Svizzera, si chiama Banca Intensa.
1: Banca Intensa. Mamma, veramente. Ma possiamo cambiare argomento? Siete volgari.
0: Ma
1: fate schifo.
0: È intensa per
1: me. Ma basta. Ma basta. Ma io me ne vado a casa, vi lascio questi due ignoranti incapaci.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Detto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola, preoccupati i presidi secondo cui le norme non sono applicabili, ad attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Daimschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra, la AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo. La leader della AfD, Weidel, lo incalza: tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ciao Andrea, che bello tornare ad ascoltarvi. Saluteresti nonna Luigina di Pietramurata. Siamo a Trento. Grazie Angela, certo, è una nostra fan. Ciao, la salutiamo. Ciao Luigina.
3: A Trento saremo, Luigina. Sì. Saremo a Trento, nonna Pietramurata, ma saremo venerdì 16 ottobre.
2: Sì.
3: Venerdì 16 ottobre con il
2: di cosa stai parlando? Di cosa stai parlando? Ma anche il soggetto.
3: Stavo parlando dello spettacolo in teatro, Andrea Catavolo Show.
2: Mamma, con
3: Show. Che
2: perché? È così imbattibile.
4: Andrea,
2: è un rincoglionito a livello mondiale. Dai, dai.
3: Stavo pensando, Andrea Catavolo Show.
2: Aspetta, me l'ho mandato.
3: È uscito Andrea Catavolo Show.
2: Sì, zitto un attimo. Adesso che ce la fai. Chiamami. Aspetta, chi è questo?
5: Andrea, buongiorno di nuovo, Alessandro da Formigine.
6: Mi ha detto mia moglie, mi ha mandato un messaggio, ma mi ha fatto uno scherzo e mi hanno chiamato la Ricchi, li ho mandati a cagare. Ma come è finita?
2: È finita praticamente che ci ha mandato a cagare, abbiamo messo giù. Non è... è finita che ci ha mandato a cagare e basta. Non so se ci ha creduto o non ci ha creduto. Boh, tu digli, ma io non ti ho fatto nessuno scherzo, così andiamo avanti, capito? La richiamo, sono la Reghippa di nuovo. Dai, ok, vai.
3: Ottobre, sì. Quindi è
2: allora,
3: giorno.
2: Se volete vedere l'improbabile, ciò che può non succedere mai in uno spettacolo teatrale, noi voi. Allora, non vi aspettate il teatro, venite belli pettinati, socialmente utili, con le cravatte e cravattini. No, siamo a teatro perché è un posto dove ci possiamo riunire senza che vengano là vigili e cose via dicendo. Allora, vi aspettiamo a teatro, e a teatro lo spettacolo è uno spettacolo strano, si chiama Le Palle di Catavolo. Perché si chiama Le Palle di Catavolo? Non lo so, non è il primo nome che mi è venuto in mente. Allora, non l'abbiamo pensata, è uno spettacolo molto particolare, dove può succedere di tutto e basta, e non dico nient'altro, è molto improvvisato.
3: Oh.
2: È molto improvvisato. Beh, però potremmo anche non venire, cioè nel senso,
4: è
2: talmente improvvisato che dici, magari per la prima mezz'ora non ci siamo, non c'è nessuno.
3: Vai. Ottobre le date sono tre.
2: Sono tre perché poi facciamo queste ultime tre poi non è che facciamo altri spettacoli, ma sono finiti, poi se ne parla a febbraio.
3: Quindi allora,
2: Sai perché? Perché? Non ti incuriosisce il fatto che novembre, dicembre, gennaio non facciamo.
3: Perché c'è una sosta natalizia?
2: Ma che le sosta natalizia? A dicembre è Natale, cretino. Aspetta,
3: ecco,
2: aspetta un attimo, Gio. Pronto?
7: Yeah.
3: Sì, buongiorno.
7: Dai.
2: No, vabbè. È una canzone. Fuck you.
3: Come mai hai detto che a ottobre ci sono queste tre tappe e poi invece novembre, dicembre?
2: Forse ne faremo una a novembre, okay. Per il mio compleanno. Invito un po' di gente da qualche parte, in un tendone da qualche parte. No, poi ci picchiamo tutti. E poi basta. Poi dicembre, gennaio ci fermiamo. Ci fermiamo perché c'ho in mente di fare un tour da solo con il camper che qualcuno mi presterà e prendo. E parto e vado e me ne vado e forse non torno. Poi a febbraio, marzo, aprile faremo altre date, non lo so, dipende dal fisco. Quindi se volete venirci a vedere a teatro, ottobre siamo a Guidizzolo il 10 di ottobre, il 16 di ottobre a Rovereto e il 24 di ottobre siamo a Rimini. Dovete prenotare il biglietto da Ugo Palmisano.
4: 389 83 34 825.
2: La locandina la trovate sulle nostre pagine social.
4: E siamo al manicomio, andatelo a vedere, che fighissimo.
2: Mamma ragazzi, ha fatto un'altra foto. Andate a vedere. È esaltato.
8: Su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Buongiorno Frida Kahlo, come stai? Tutto bene? Tutto bene? Sai chi era Frida Kahlo, no?
3: Sì, era la pittrice.
2: La pittrice, quella col sopracciglio unito, no?
3: Esatto.
2: Lui, il monoblocco lì, come si chiama? Cioè, il suo monoblocco lì di grasso.
3: Che grasso?
2: Sì, poi tutti i meccanici l'hanno imitata. Sai che il meccanico quando si asciuga la fronte passa la mano sulla fronte e unisce le due sopracciglia col grasso, no? Quindi sembrava un meccanico lei, Frida Kahlo, Frida Kahlo. Marito bruttissimo, la tradiva con chiunque, anche con le tavolozze brutte, proprio una cosa, passava un buco sulla tavolozza e lui andava proprio e si narra che lei per vendetta andava con le stesse donne con cui lui era andato. C'è una roba, vabbè, a guardare bene il marito sarei andato anch'io, cioè, nel senso, meglio una donna con cui andava lui che lui, cioè, brutto come il peccato, cioè, non... Quindi occhio a tradire vostra moglie, perché potrebbe andare con la stessa amante, capito? Non, e fate brutta figura, poi fate brutta figura, perché le donne sanno dove andiamo avanti.
3: Dove cosa?
2: Dice solo il saggio, dice il saggio, dice il saggio di cinese, dice atala asitomo asota, detto cinese. Andrea, hai la bici, abiti vicino alla radio e ti fai accompagnare in macchina. Vabbè, se voglio dire, se una bionda riccia si ferma al dammo passaggio e dico no guarda c'ho la bicicletta, cioè, dire, c'ho la bicicletta ma senza canna, quindi se mi dà un massaggio vabbè. Ehi Fonsi, lei ti ha dato un passaggio e tu, bah ragazzi, era giovane, dai Andrea, sono 20 e passa anni che ti sono 20 e passa anni che ti ascolto, perché sono anziano, questo vuol dire, ma tu non ascoltavi me, ascoltare il mio riflesso.
3: Ma che
2: io sono 4-5 anni che sono in radio, poca roba, insomma, non, andiamo avanti, tremo. Allora, chi siamo? Allora, lui è Frida Kahlo.
3: Certo.
2: Io sono Rupp Everett.
3: Chi?
2: Rupp Everett,
3: chi?
2: L'attore quello, come si chiama l'attore quello figo?
3: Rupert Everett.
2: Rupert Everett.
3: Ma chi?
2: Vabbè, insomma, quello che scala le montagne. Tra un po' arriva Cavalletta, Franco Cavalletta, e la Cavalletta c'ha le gambe più grosse del corpo, no? Se tu gli allunghi le gambe, alla Cavalletta, tu fai che è più lungo del corpo, gamba di Cavalletta, non staccare gamba, cattivo. Certo, le crudeltà che abbiamo fatto agli animali da bambini, ragazzi, c'è veramente, poi il karma, no? Poi dice, ma sono sfigato, fai mai successo questo? Chissà quando lucerà lei hai mozzato,
3: è vero.
2: Il karma, così impari. Allora, si vestono in maniera stravagante e terrorizzano con i palloncini. Ah, i clown.
3: Si girano anche qua nella zona di Brescia.
2: Sì, l'ha fatto anche una mia amica, mi ricordo tanti anni fa, avevo una liaison con questa come si chiama? Un'avventura. Mi ha spaventato di brutto, perché si è presentata proprio davanti al cancello con un palloncino che non riusciva a tenere l'aria dentro. Dentro, non
3: cosa?
2: Si sgonfiava in continuazione, no veramente,
3: scusa,
2: una roba incredibile, uno spavento, invece dopo niente, non è niente, andiamo avanti. Buongiorno, ben trovati, questo è l'Andrea Cadavolo Show, tutto può succedere, tutto può anche non succedere. Se volete venirci a vedere a teatro, pochissimi posti ancora, 100 posti disponibili su 3 teatri, però su 3 teatri. Se volete venirci a vedere, noi il 10 di ottobre siamo a Mantova, a Guinizzolo, il 16 siamo a Rovereto e il 24 a Riccione.
3: A Bellaria.
2: Se ci volete bene, volete baciarci, farvi una carezza, un grattino, qualcosa, perché faremo una cosa speciale, venite a teatro. Chi ci vuole male non venga. Chi è un po' così, un po' titubante, dice no ma quasi sì, mi fa ridere, però lo stai a casa, è uno spettacolo che dura 7 ore, quindi portatevi da mangiare, insomma, dura un paio d'ore, insomma, ma può succedere di tutto. Ogni spettacolo che facciamo è diverso dall'altro, quindi quello che facciamo da una parte lo sa solo il Fight Club, quindi andiamo avanti. Per avere maggiori informazioni dovete chiamare adesso il cicciottello dall'altra parte, lo sciupatello, che vi risponde durante la pubblicità.
3: 389 83 34 825. ve lo ripeto.
2: No, no, anche noi, gente mica rincoglionita, cioè non.
1: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Attenzione ragazzi, è successo in Italia, Udine, sai dov'è Udine?
3: Certo che lo so.
2: Lo sa perché suo fratello abita Udine, se no mica lo sapeva, cioè. Ma in che regione si trova Udine?
3: Friuli,
2: Venezia, Giulia, la salutiamo anche Giulia. Udine, nonna prende il nipote sbagliato da scuola e lo porta agli allenamenti. L'allenatore di calcio: signora, ma questo chi è? Cioè, e da lì un po' di domande se le fatte anche la nonna. Si è giustificata dicendo: mi hanno ingannato il cappuccino, il cappuccio e la sciarpa, capito? E anche la marijuana, signora, perché non è... Porca miseria, ragazzi. Pensa ai genitori, panico proprio. Ma questo chi è, scusa? E questo ho trovato, cioè, non è... Mi sembrava anche più bello, voglio dire. Cioè, perché prendere il nipote giusto? Se c'è un nipote magari più simpatico, più bello, è biondo, l'ho sempre voluto un nipote sempre biondo voluto, con gli occhi azzurri. Dopo lo riporto, dai. Ci gioco un po', una giornata in te, lo faccio vedere alle amiche gelose. Attenzione, attenzione, sarà la signora, sarà la signora, certo, sarà, che mi dirà: no, io non fumo. Pronto?
4: Non fumo. Buongiorno che tavolo, buongiorno.
2: Il nostro filosofo, buongiorno filosofo. Buongiorno, buongiorno.
4: Una frase riflessiva per voi.
2: Attenzione, attenzione.
4: La felicità è essere se stessi profondamente, veramente, senza compromessi, anche a costo di essere infelici.
2: Sì.
3: Me la devo scrivere,
2: sì, perché... la puoi ripetere perché dobbiamo
4: metabolizzarla.
2: Sì, bravo,
4: la felicità, la ripeto, la felicità è essere se stessi profondamente, veramente, senza compromessi, anche a costo di essere infelici.
2: Ho capito, adesso l'ho capita. Grazie.
4: Grazie a lei, buona giornata.
2: Buona giornata, buongiorno, anche a lei.
4: Buongiorno Andrea, e Achille quando arriverà.
2: Va bene, ciao. Gentile. Ciao. Gentile, capito? La felicità a tutti i costi, sì, anche a rischio di essere infelici. Bravo. Io questa cosa l'ho provata, ero in un bar, bello. La mia felicità era in quel momento liberarmi di qualche aria in più che avevo nel corpo. infatti, ed ero subito felice. Però poi infelice perché si sono girati tutti verso di me e mi hanno un po'... il proprietario mi ha anche buttato fuori dal locale, cioè non è... Quindi la felicità anche a costo di essere infelici. Cappuccino, voglio il cappuccino, vai fuori. Quindi occhio ragazzi, perché la felicità è dietro l'angolo l'infelicità, capito? La felicità è dietro l'angolo c'è l'infelicità, quindi attenzione, c'è un altro filosofo stamattina, tutti pronto.
5: Sono anch'io un filosofo.
2: Attenzione.
5: Volevo dire che le tette sono belle, ma anche il culo.
2: Questa è la filosofia più becera, più terra, insomma. Però ha ragione. Ti sei offeso? No, ti ha fatto un complimento. Va bene. Allora, Fragma, facciamo così. Io il mio desiderio, sai qual è? Andare, che ne so, in un negozio di frutta e verdura dove c'è il cocco e con la mazzetta da 5 kg spaccarli tutti.
3: Ma perché?
2: Non lo so. Può essere buttato fuori dal supermercato. Però mi ce ne con la mazzetta. Ma cosa sta facendo? Li voglio rompere tutti. Mi sono rotto i cocchi, capito? Cioè, una roba così. Cadavolo, tu non stai bene, lo so. Ma il momento filosofico non è. Andiamo avanti. Allora, per favore, non siate così cattivi come Ugo, che è una persona.
3: Ma sì.
2: È cattiva, brutta. Cioè non, certo. Dai, non ancora. Stamattina, ragazzi, siamo bersagliati dai filosofi. Pronto?
6: Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno, ma sei voce? Buongiorno, come va?
6: No, il passero solitario.
2: Questa non l'ho capita.
3: Manco io.
2: Il passero solitario.
3: Interpretazione.
2: Che l'hanno sparato? Gli hanno sparato. È cascato dal ramo.
3: Ma che gente in giro? Che gente c'è in giro?
2: Vabbè, comunque io mi siedo dalla parte della ragione, perché lì è pieno di donne, quindi ragazzi non voglio sapere altro. Pronto?
6: Ciao Andrea, sono Giovanni Brutto.
2: Buongiorno Giovanni Brutto, come stai?
3: Ma per favore.
6: Tutto bene, grazie. Volevo chiederti, ma quando è che fai lo spettacolo a Milano?
2: A Milano, Giovanni Brutto, guarda, dovremmo venire a febbraio.
6: Non posso crederci, veramente.
2: Sì.
6: Non posso crederci.
2: Sei anche offeso, ragazzi. Certo. Ma non so neanche se veniamo, perché infatti, a questo punto non cioè, accolti così, voglio dire. Cioè.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Il mercato dei prodotti dedicati alla salute femminile sta vivendo un momento di espansione senza precedenti. Tuttavia, dietro le promesse di sollievo rapido dai sintomi della menopausa, si nasconde un business spesso privo di solide basi scientifiche. L'allarme arriva da uno studio guidato dai ricercatori dell'Università College di Londra e pubblicato sulla rivista scientifica Climacteric, che ha messo sotto la lente di ingrandimento oltre 200 integratori venduti nelle principali farmacie e store online. I risultati delineano un quadro preoccupante: una forte variabilità dei dosaggi, l'assenza di nutrienti chiave per la salute delle ossa e il rischio di effetti collaterali se gli integratori vengono assunti sul lungo periodo. Secondo gli autori della ricerca, il settore dell'integrazione alimentare ha identificato nelle donne di mezza età un segmento di consumatori particolarmente redditizio. Ci troviamo di fronte a una vera e propria corsa all'oro della menopausa. Le aziende e gli investitori hanno capito che le donne in questa fase della vita rappresentano un mercato estremamente profittevole. Un ruolo centrale nel guidare gli acquisti è svolto dai social media. Molti influencer e creators promuovono questi prodotti come soluzioni miracolose senza alcuna evidenza medica a supporto. Ciò alimenta una catena di disinformazione che spinge molte donne a spendere cifre considerevoli, con prezzi che variano da 1,50 euro fino a 95 euro al mese, con la speranza di ritrovare il benessere. I ricercatori hanno esaminato la composizione, i costi e i dosaggi di 201 integratori specifici per la menopausa venduti da 9 grandi catene e dettaglianti online. L'analisi ha rivelato che non esiste un singolo ingrediente comune a tutti i formulati. Le categorie più rappresentate sono erbe aromatiche ed estratti vegetali, vitamine con prevalenza della B6 e fitoestrogeni, composti vegetali con una struttura chimica simile agli estrogeni umani. Nonostante l'enorme varietà di sostanze pubblicizzate, lo studio ha riscontrato carenze paradossali sui nutrienti fondamentali per questa fascia d'età. Metà dei prodotti analizzati non conteneva vitamina D, elemento essenziale per la protezione della densità ossea. Soltanto il 23,9% dei formulati conteneva calcio. Oltre all'inefficacia terapeutica, l'assunzione sregolata di questi prodotti non è priva di pericoli. Poppy Sullivan, che è ricercatrice della Queen Mary University di Londra, ha sottolineato come la stragrande maggioranza degli ingredienti attivi non sia raccomandata dalle principali società mediche internazionali. Particolarmente critica è la variabilità dei dosaggi di vitamine e minerali. Eccesso di vitamina D, se assunta in dosi massicce e prolungate, può causare ipercalcemia, livelli troppo alti di calcio nel sangue, provocando sintomi come vomito, confusione mentale e problemi renali. C'è un esame del sangue per capire se abbiamo davvero bisogno della vitamina D. Rischi degli estratti botanici: piante molto diffuse negli integratori per le vampate, come il cosce nero, comportano rischi noti di tossicità per il fegato. Gli esperti invitano le donne a non lasciarsi ingannare dal marketing e dal branding patinato.

0: Bisogna sempre confrontarsi con il proprio ginecologo. Grazie per essere stati con noi.
1: Non ci resta che ridere!
2: Su Radio 60 78.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Scusa, prima della parrucchiera volevo, ho una domanda. C'è uno scrittore a Battipaglia, Andrea.
3: Sì.
2: Battipaglia famosa per le mozzarelle, no? Lo sai, siamo in campagna, no?
3: Sì.
2: Ma gli abitanti di Battipaglia, hai sentito che sono tutti in rivolta? Cioè, non si capisce più nulla a Battipaglia, stanno cercando tutti il lago. Non l'hai capita questa? Lago nel pagliaio, Battipaglia. Batti la paglia per cercare lago.
3: Batti la paglia per cercare lago.
2: Ma cioè, si dice cercare lago.
3: Allora, lui
2: pagliaio
3: ha bevuto fino a 20 anni fa, l'impossibile. Cioè, l'Amaro Averna, a un certo punto, l'Amaro Averna gli ha anche scritto a casa, dicevo, hai vinto la bottiglia d'oro. Perché, quindi questi sono. Non bevete, ragazzi, perché fa male. Perché uno pensa, poi smetto di bere e lì è finita. No, queste, ci sono tutti i retroscena, tutti. Come si chiama? I retrovisori. Che,
4: I postumi.
2: Comunque era bella, comunque era bella.
3: Guarda, bella, ma la voglio segnare per non farla mai. Cioè non è...
2: E
3: gioia
2: complicata.
3: È la grazia. Dimmi.
2: Era un po' complicata, Andrea. Però.
3: No, fa schifo. Cioè non c'è battuta complicata. Non fa ridere. Dimmi, stavi dicendo.
4: No, stavo dicendo che ieri ho chiamato il mio parrucchiere appunto per farmi aggiustare il ciuffo stash.
3: Sì.
4: Però...
3: Il ciuffo stash.
4: Sai che stash? A me piacciono i The Colors.
3: Sì, sì.
4: Tra le novità.
3: Solo
4: tra...
3: a te, penso. No, no, sono bravi. Sono tutti bravi. Pensa che c'è gente a cui piaci te, cioè è incredibile. Cioè. I gusti sono gusti, non vanno discussi.
4: Vabbè, se dovessi, se riesco.
3: Dai.
4: Ma perché ho guardato Pingu io da piccolo. Io da piccolo guardavo Pingu.
3: Sì.
4: Dai, presente.
3: Pingu, sì.
4: Pinguini. Perché le bellure.
3: Mamme, anche i cartoni animati, scegliete bene i cartoni animati a far vedere i vostri figli, se no escono fuori così. Cioè non, tu non fare il fenomeno, ciccione coglione, dai. Andiamo.
4: Stavo
3: andiamo.
4: Dicendo
3: coglione,
4: che ieri...
3: ho detto coglione. Lui è un colli grande, un coglione. Dimmi.
4: Ieri stavo dicendo che ho chiamato la mia parrucchiera, perché visto che c'era il tempo uggioso, così cos'ha, ho detto: è giorno, è momento, è quella situazione, quella situation dove ci può stare per sistemarsi il ciuffo.
3: Sì.
4: L'ho chiamata.
3: Sì, l'hai detto già 6 volte.
4: Però insomma,
3: mi manca il personale.
4: Ecco,
3: okay.
4: Stai cercando il personale. Quindi,
3: ma,
4: se ci fosse...
3: ma non ti sembra una scusa? Anche becera. Cioè, ma cosa vuol dire? Mi manca il personale, non ti tagli i capelli perché mi manca il personale.
4: No,
3: sei aperta, sì. Però non te li taglio perché mi manca il personale.
4: No, cioè, mi ascolti. Fai finire. Sì. Stavo dicendo che. Che quindi
3: tra un po' è mezzogiorno, se vuoi accelerare un attimo la gente,
4: allora,
3: va a lavorare, non è che possa
4: domani...
3: sentire le... dai.
2: L'importante è finire. È una canzone di Mina, bellissima.
3: Stamattina non sei in forma, Ugo.
2: E tu hai detto devi finire, riportare.
3: Sai che mi fai impressione, mi fai sembri una salamella con la barba attaccata da una parte. C'è una bruttissima mamma, una cosa è unto come le salamelle.
2: Ma quale unto?
3: Sì, sei unto.
2: Ma dove?
3: C'hai la fronte unta.
2: Ma guarda che pelle liscia.
3: Guarda, liscia, liscia, liscissima. Vabbè, comunque è unto, sembra una salamella che ha paura di andare ingrigliata. Dai, andiamo avanti. In guerra devi andare, mi dispiace.
4: No, praticamente lei mi fa, guarda, che mi spiace, ma purtroppo ho pieno. Mi fa, e poi in più ti
3: mi manca
4: chiedere,
3: il personale.
4: Visto che tu conosci.
3: Visto che tu conosci.
4: Magari, cioè, col fatto che conosci un po' me, gente destra-sinistra.
3: Sì.
4: Se dovesse capitarti qualcuno
3: per strada, così gli chiedi se tagliare i capelli,
4: o qualcuno che magari non so è alle prime armi, che, o che devi iniziare il percorso,
3: non li vuole neanche
4: me.
3: Pagare, ok,
4: no,
3: li vuole pagare poco.
4: Lo sto dicendo,
3: famoso apprendista, no? Sono 20 anni che faccio l'apprendista. Sì, ma devi apprendere ancora, cioè non hai appreso bene.
4: No, lo sto dicendo io, in senso
3: anche tirchia come te, okay.
4: No, sto dicendo
3: quanto
4: che...
3: paghi il taglio dalla tirchia?
2: Non lo paga, secondo me.
4: No, non lo pago.
2: Secondo me
4: quanto?
2: Non
4: pago 21.
3: 21
2: ma
3: euro.
2: Ma perché 21?
3: Non lo so.
4: 20 o 21.
3: 20 o 21. Vabbè, comunque strano che tu non sappia esattamente la cifra.
5: secondo me non 20 paga.
4: O 20. No.
5: Sta facendo l'ognori adesso.
3: Ma
5: me.
3: Ti fa anche lo shampoo nei 20 euro o solamente il taglio?
4: No, anche lo shampoo.
3: Vabbè,
4: certo.
3: Allora è abbastanza basso, dai, come prezzo. Cioè, ci sta, insomma, non. Poi c'è tanto volume da tagliare. Dai,
4: allora
3: andiamo avanti.
4: È sempre aggiornata fai così. Comunque, detto ciò,
5: ci sarebbe la pubblicità.
3: Forse la tua parrucchiera. Pronto?
6: Achille, vai a tagliare i capelli da che babaro. Mangiteli, tagli.
3: Con 20 euro pranzi anche. Trovi anche i capelli degli altri. Mamma.
4: Comunque, chi stesse cercando Loda, acconciatura, Manerbio.
3: Questa è una marchetta, però. Marchetta. Non possiamo fare le marchette. Cosa?
4: Lei si chiama Loda.
3: Lei l'ha fatta apposta per fare una marchetta. No, tu sei talmente stupido che c'è anche cascato, capito?
4: No,
3: cioè, mi saluti.
4: No, non me l'ha detto.
5: E l'hai pagata pure.
3: L'hai pure pagata. Pure anche fesso.
4: Devo ancora pagare.
3: Pubblicità, qua siamo. Se volete rovinarvi la giornata, tornate qua.
7: Andrea.
3: A tavolo.
7: Show. Su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Achille, per esempio, insomma, non te lo descrivo, però insomma anche lui ha dei serissimi problemi, quindi trovi sempre qualcuno a cui piace quello che tu vuoi vendere. Cioè, se io metto in vendita una cosa stranissima, che tu dici, ma che schifo, cioè non la vendi. Cioè, ci sarà un miliardario di euro che dice, no, voglio un miliardo di lire, cioè, lo voglio. Dici, ma come? Lo voglio, lo paga anche il doppio, capito? Cioè, siamo in un'epoca dove c'è gente, non voglio parlare mai della Rolex, ci mancherebbe, se no mi arrestano. Però c'è gente che porta al polso un orologio da 20-25 mila euro per capire che ore sono. Cioè, che basterebbe un orologio da 20 euro che segna la stessa identica ora, però quello da 25 fa status, fa figo, fa ballerina,
3: fa ballerina,
2: accompagnatrice, fa
3: cosa?
2: Sì, nel senso che cosa? Siamo in un'era dove la donna anche normale viene affascinata dall'uomo con Rolex da 25 mila euro, perché lei dice, se c'ha al polso un orologio da 25 mila euro che gli segna l'ora come quello da 20 euro, figuriamoci cos'altro non ha quest'uomo. E invece c'è solo quello, cioè non è uno specchietto per le come si chiama, le
3: allodole.
2: Però voglio dire, allora c'è gente che usa questi stratagemmi per acchiappare le allodole, e c'è gente invece che va in giro con tutti questi status e li paga un botto incredibile, perché semplicemente gli piacciono, e i gusti non vanno discussi, cioè, ma io non critico nessuno. Quindi capisci?
3: Sì, sì.
2: Cioè, c'è gente che mi dice quanto è bravo Ugo, cioè,
3: beh,
2: è una roba che io non mi spiego. C'è gente che dice quanto siete bravi voi, ma in che senso? Bravi a fare che? Cioè, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Comunque, sembra Udine, un ubriaco è rimasto incastrato con la testa tra il bidet e il water e ha chiamato il 118, venite a liberarmi. Vabbè, questa cosa in Francia non sarebbe mai successa, però poi sono arrivati come si chiamano i sanitari, sono arrivati prima dei vigili, sono arrivati i sanitari, erano già lì, cioè non è che invece possiamo fare qualche cosa. E via dicendo. Andiamo avanti ragazzi. Salutiamo a Giulfo Cavaliere e Fatte Laura Strizzato.
3: Ma chi sono?
2: Sono gli autori. Allora, è ubriaco, è cascato. Non è che
3: è cascato. Lì che ci pensa.
2: Con la testa è finito tra il water e il bidet. In Francia non sarebbe mai successo, perché non c'hanno il bidet in Francia.
4: È vero? Perché poi dice.
2: Fermo ancora la prima così. Battuta. Cioè.
4: Pensavo, facciamo anche il water, cioè, nel senso,
2: cosa?
4: Pensavo i francesi, cioè,
2: ce l'hanno il water, ma non c'hanno certo. Il bidet.
4: Non sarebbe
2: mai rimasto incastrato tra il water e il nulla, no? Come fai a rimanere incastrato? Mamma, ragazzi,
4: c'è anche
2: ma
4: ti
2: devo spiegare tutto. Pronto?
5: Bellissima.
2: Che poi, allora, diciamo subito che noi non diciamo parolacce, però voglio dire, fatti in culé non è una parolaccia, perché poi ci sono anche i bigotti, fatti in culé, però detto da un bambino, vada via il culo, cioè voglio dire, cioè, ma i bambini, ragazzi, ma la volgarità non è fatti in culé, la volgarità è tutt'altra roba, ragazzi, è quello che gli fate vedere e sopportare i vostri figli quando litigate, quella è volgarità, no, quello non conta, no, stiamo litigando, vi siete lanciati di ogni, voglio dire, poi se il vostro figlio fa il serial killer, voglio dire, una domanda tra lo vuoi fare, pronto?
6: Ciao Andrea!
2: Ciao
6: sono Diego il camionaro.
2: Ciao Diego, no, non dovete dire chi siete, non dovete, perché sennò la gente dice, madonna, ancora dietro Diego il camionaro, capito? Poi andate sui maroni, andate torna dietro. Sono Francavilla.
3: Ma chi è?
2: Francavilla.
6: Bravo, ho bisogno di informazione.
2: Sì, dimmi Franca.
6: Siccome tra un po' passo da Desenzano, volevo sapere se sta grandinando. Torna indietro.
2: Sì, non ho capito.
3: Sì?
6: Se sta grandinando.
2: No, non grandina oggi, non grandina.
3: C'è Achille, quindi
6: allora,
3: non grandina.
6: Allora arrivo. ciao,
2: prego.
4: Porgici di caffè.
3: Allora, è una leggera presa in giro per te questa.
2: No, ma non ti preoccupare. Non... Allora, se voi sentite Achille in radio, vuol dire che non grandina da nessuna parte. Nord Italia non grandina, ragazzi. Che lui guarda il meteo anche Torino, Venezia, non si sa mai, metti che si sposta.
4: Io controllo per sicurezza.
2: Pronto! Pronto!
5: Achille!
7: Sì, buongiorno!
5: Il tuo cervello è come Robinson Crusoe, abbandonato su un'isola deserta. Pronto?
2: Pronto? Sì, ti pronto. Sentiamo!
3: Sì. Si è sentita!
5: Achille!
4: Sì, dimmi!
5: Il tuo cervello dai, è come Robinson Crusoe, abbandonato su un'isola deserta.
7: Ma Crusoe? Ma mica Crusoe?
2: Cioè, ha messo giù,
3: è
2: andato.
3: L'ha ripetuta due volte.
2: Allora, la prima non si sentiva, quindi l'ha ridetta. Vabbè, comunque ma è mica, bella, insomma.
4: Ma è mica Robinson Crusoe? No, cioè, non mi ricordo male.
2: Robinson.
4: Domanda. E mica Robinson Crusoe.
2: No, Crusoe. Crusoe, qual è l'allenatore del Bari? Crusoe. Franco Crusoe.
3: Ma chi è?
2: Vabbè, andiamo avanti.
4: No, qual è Russell Crowe?
2: Russell Crowe, sì.
3: È Robinson Crusoe, no, ha detto bene.
2: Crusoe, com'è?
3: Robinson Crusoe.
2: Vabbè, no. Robinson, dai, Robinson.
3: Sì, Robinson.
2: La famiglia, dai, la famiglia, dai. Allora, attenzione, nel 92, perché la gente non si dimentica queste cose, giustamente è meglio ricordarlo, questa è una notizia del passato che ci hanno rimandato, che è del 92, pensa, una cosa incredibile. La Saab, sai la Saab?
7: Sì, me la ricordo.
2: Saab, avuto tutte cose. La Saab rimosse il volante e lo sostituì con una cloche, uno joystick, sai quelli, tipo quelli, il joystick, quello della PlayStation.
3: No, quello dei vecchi computer, Andrea.
2: No, il joystick della PlayStation.
3: È quello con la mazza, dici?
2: Con la mazza. C'è la foto, fai vedere.
4: La cloche, allora praticamente...
2: Guarda la foto, cretino!
4: Sì, ricorda come per esempio quella che si utilizza per guidare gli F-14.
2: Ah, è una mano sola.
3: È una cloche, sì.
4: La cloche è una mano sola, certo, non ti mica Top Gun.
2: Ma no, la cloche sono due mani, scusa.
3: No,
7: No.
3: Ma no, c'ha ragione Andrea, c'è la cloche 1 e la cloche 2 negli aerei.
2: Questa è la cloche 1.
3: A1. Sì.
2: C'ha una cloche sola, cioè, però bella, donna.
4: Io ho detto, sugli aerei F-14, per
2: gli
4: esempio.
2: F-14,
4: tipo
2: sì.
4: Nel film Top Gun.
2: Ah, no, 104 devi chiedere tu, la
4: 104. Se ti ricordi
2: che cosa?
4: Se ti ricordi nel film Top Gun,
2: sì, sono quei film quelli, no? Sì, dove tu sogni, poi vai in cameretta col joystick anche lui da solo. Basta atterrare,
7: la madre.
2: Sì.
4: E Tom Cruise è pilota l'F-14 con la cloche, monocloche.
2: Con una mano o due mani?
4: Lui usa due mani.
2: Ah, esperto.
4: Usa due mani. Però è mono.
2: Mono
4: scopo. È ovale.
2: Andiamo avanti, ragazzi.
4: Di linea
2: basta. Andiamo avanti perché non ti sopporto più. Aspetta un attimo, c'è un altro fan. C'è un altro fan. Pronto?
8: Andrea?
2: Sì, buongiorno.
8: Volevo dirti che Achille si è confuso perché ha scaricato da Emul Top Gun.
2: Può essere. Ciao fratello, grazie. Top Gun.
4: Allora, io ho capito un'altra cosa.
2: Cosa hai capito?
4: Avevo capito Top Gun.
2: Top Gun. Perché il suo cervello ha pensato a Top Gun, capito?
4: No, scusami.
2: Lo so, lascia stare. Mi fa anche senso un po' abbracciarlo. Non si sa mai, capito? Non rimanere avvinghiati. Nel 92 la Saab, che è una marca di scarpe. Non,
3: ma quali scarpe?
2: Macchine.
3: La macchina, Andrea.
2: Ma fanno ancora macchine, la Saab fa ancora macchine.
3: Le fa
4: no,
3: ancora? No,
4: no, no, no. Praticamente era Saab e Scania, quindi Norvegia, norvegese.
2: Sì.
4: E Saab poi praticamente qualche anno fa.
2: Con la sabbia, motore c'era la sabbia, quindi c'è la sabbia dentro e non va più.
4: Ha chiuso i battenti, basta.
2: Quindi se uno si compra una Saab vecchia, cioè i pezzi non si trovano più.
4: Ma
2: è fuori produzione.
4: È fuori produzione, basta, non c'è più la casa automobilistica.
2: Ma le macchine che vanno fuori produzione poi prendono valore o no? Che tu sappia.
4: Ma allora, secondo me alcuni
2: io sto cercando comunque un motore V6 Mustang V6 2008, magari qualcuno lo trova in giro per strada, insomma. Vabbè, andiamo avanti.
4: Ma dipende, secondo me alcune macchine
2: Mustang 2008 V6 V6. Sì.
4: No, alcune macchine possono prendere valore, tipo le Saab vecchie 900, quelle sì.
2: Sì.
4: Quelle vecchie, sì. Quelle invece più recenti,
2: no, quelle no, non le caga nessuno. Nel 92 la Saab Sub rimosse il volante e lo sostituì con un joystick mono joystick. Il progetto Prometheus mirava, il progetto si chiama Prometheus, mirava a prevenire lesioni da incidente eliminando completamente la colonna di sterzo, ma non ebbe mai un seguito concreto, cioè della serie, insomma, chi la, ecco perché è fallita la Sub, cioè va, stai pensando, voglio dire, e va in giro con il joystick, dai, non poi l'hanno tolto perché la gente cercava il pulsante per sparare agli altri automobilisti.
3: Ma chi?
2: I missili, cioè non cercava sto pulsante, non lo trovava, quindi abbassava il fischi del murta alla vecchia maniera, tieni corna, oh pulsante, tu sta un pulsante, cioè, il pulsante dei missili, la battuta di Enrico Lavacchielli, lo salutiamo, grande Lavacchiello.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: In questi giorni, qualche anno fa, era il 1965. Radio 60 70 80 ancora con voi per il classico blocco dedicato alle parade. Bruno Righetti per i prossimi 10 minuti vi dà un paio di esempi da quello che accadeva in Italia, ma non solo in Italia, nelle vendite discografiche. Allora, guardando un po' la classifica di quel tempo, se me lo permettete un secondo solo, primeggiava in quel periodo Il Mondo di Jimmy Fontana, poi c'era Si Fa Sera, sempre qui in Italia, di Gianni Morandi, e poi al terzo posto Petula Clark, americana, con Ciao Ciao, che poi è la versione italiana di Downtown. Ma in classifica c'era anche una canzone con due versioni, quella italiana cantata da Dalida e quella originale del greco Mikis Theodorakis. Il pezzo era Zorbas Dance, eccolo a voi.
2: C'era una volta

Un compositore sopraffino, Mikis Theodorakis, che affondava le sue radici proprio nella storia più profonda della musica popolare greca, che poi ha fatto anche da ispirazione per la musica di casa nostra. E una storia personale molto complicata anche dal punto di vista politico, che l'ha portato a soffrire anche fisicamente, è stato incarcerato, è stato insomma una bandiera per un certo periodo nella storia greca. È stato presente in Hit Parade in quel 1965 con questa, ripeto, Zorba's Dance, che lascia adesso il posto a un altro pezzo storico, perché andando a vedere cosa succedeva in America in quello stesso periodo e scorrendo un po' i titoli di artisti che da queste parti magari sono meno conosciuti, ad un certo punto si arriva ad ascoltare questa canzone. Giù il gettone, signori.

0: momento.
1: Sapendo suonare uno strumento, provate ad immaginare una emozione fortissima che arriva una sera d'estate, mentre strimpellate, mettete qua e là qualche nota e all'improvviso arrivi una melodia come questa. E questo accadde ad Alex North nel 1955 e ne venne fuori uno dei successi più grandi di tutti i tempi, una canzone ipercoverizzata, ne esistono almeno 500 versioni diverse e che quel settembre del 1965 noi trovavamo all'interno della Top 100 americana. Si chiude qui l'appuntamento con le parade del passato, noi ci ritroveremo qui esattamente fra un'ora circa di nuovo a parlare di musica da classifica in questi 30 anni di grande storia che tutti i giorni qui su Radio 607080 vi mandiamo in onda. A tra poco.
2: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ben trovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassone-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche, sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.

0: cervello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Caspita che accoglienza sontuosa oggi, eh? Grazie, siete stati davvero gentili ad accogliere la Hit Parade in questo modo. Bruno Righetti con voi da Radio 60 70 80, il canale storico della musica di questi 30 anni meravigliosi che tante tante soddisfazioni dal punto di vista musicale ci hanno regalate. In effetti, guardando anche gli esempi di oggi, bisogna dire che qui siamo di fronte a due pezzi da 90, non tanto per la qualità di chi le canta, che poi insomma quella è indiscutibile, ma per il successo straordinario che hanno avuto. Occupiamoci della prima. Succede nel 1973 che un signore di nome Barry Manilow compone una canzone, però non viene pubblicata. Succede nel 1975, ottiene un bellissimo successo che lo porta anche ad occupare la classifica americana, salta subito nella Hot 100. Per

bellissima, bellissima. Più la ascolti e più piace ancora oggi, a distanza di tanto tempo, questa Cudid The Magic. Abbiamo consumato vinili, puntine, sì, perché noi quando ascoltavamo i dischi in vinile dovevamo spostare la puntina per riascoltarli di nuovo, e così a furia di riascoltare riscaldavamo i solchi e rovinavamo i dischi, nonché consumavamo appunto le puntine. Oggi è tutta un'altra storia, ma la qualità del disco, la qualità della musica rimane piena. Questi erano i Take That con Cudid The Magic, e adesso attenzione, perché la prossima canzone, che era presente qui in Italia in classifica in quel 1975, è in realtà una canzone di 10 anni prima, perché Reach Out, I'll Be There, che noi conosciamo forse più per la versione di Gloria Gaynor, è un pezzo stratosferico che è stato pubblicato nel 1966, e la versione originale era dei Four Tops. Giù il gettone.

0: un appuntamento da registrare, quello di oggi. Due grandi canzoni, quelle che abbiamo ascoltato. La prima, Could It Be Magic, che nella sua versione originale era di Barry Manilow, in classifica in America in quel settembre del 1975, che in questa occasione abbiamo sentito in un qualcosa di più fresco, di più recente, nell'interpretazione di Take That, che comunque mantiene assolutamente tutto il suo fascino, e quindi anche i Four Tops con Reach Out, I'll Be There, che è un'altra canzone americana che a quel tempo era in parade da noi alla posizione numero 9. Ma non c'era solo quello, c'erano i Santo California con Tornerò, c'era gli Homo Sapiens con Tornerai, Tornerò, Drupi con Due, Riccardo Cocciante, grintosissimo con L'Alba, quindi Claudio Amori con Buonasera Dottore, L'Importante è Finire di Mine, al primo posto assoluto Claudio Baglioni di Sabato Pomeriggio. E così abbiamo fatto un po' il quadro dell'Hit Parade di quel tempo. Si chiude qui l'appuntamento con l'Hit Parade del passato, noi ci risentiamo tra un'ora circa per un altro blocco di musica da classifica da questi 30 anni su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora, nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione e il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
2: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della AfD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi, terza in questo caso l'AfD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
1: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
3: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se potesse essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
1: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Se stavate cercando una hit radio, fermatevi, siete sul canale giusto. Radio 60 70 80 non fa che questo, mandare in onda pezzi di grandissimo successo. Sono Bruno Righetti, il solito appuntamento con le due canzoni delle hit parade italiane e non, sì, e non, perché ci siamo dati una variante. Allora, oggi vedo che ci sono due pezzi veramente strepitosi, rimanete quindi all'ascolto, qualche istante parte subito il primo, è Madonna.
3: C'era una volta Hit Parade.

Scorreva l'anno 1985, sul finire dell'estate di quel periodo fantastico per Madonna, uno dei tanti che ha avuto, usciva il quarto disco estratto da Like Virgin, il quarto singolo, e subito un altro grande successo, Dress You Up. Avete sentito questo bellissimo solo di chitarra presente nel disco, che è suonata da Nile Rodgers. Insomma, un marchio di fabbrica, un grande successo in America con Dress You Up, un grande successo anche in Italia con Into the Groove, prima in classifica, che fu pubblicata dopo e inclusa nella ristampa di Like Virgin. Ma contemporaneamente, qui siamo veramente alla grandezza, in America e in Italia erano presenti questi due mattacchioni.

scritta nel 1964 da Marvin Gaye e da William Stevenson, 21 anni dopo viene affidata alle voci di Mick Jagger e di David Bowie per il movimento caritatevole Live Aid e diventa una hit mondiale, addirittura l'ultimo numero uno intestato a proprio nome di David Bowie. Un grande momento che abbiamo rivissuto insieme all'interno della nostra classifica in questo tema del 1985 e che chiude il nostro appuntamento dedicato alle classifiche del passato.

0: puntuali come sempre tra un'ora circa qui su Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora, nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione e il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilini.
2: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia Anhalt. Si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi, terza in questo caso la FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
1: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
3: Il contributo recato con la Dissensio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se fosse separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
1: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ma lo sai che nel guardare il calendario ogni tanto capitano queste cose, poche volte, però vedo che è il 21 di settembre ed è il primo giorno d'autunno. È anche triste dirlo così, perché uno dice mazza, è già finita la bella estate, comincia l'autunno, poi il 21 dicembre sarà il primo giorno d'inverno. Oh, mamma mia ragazzi. Ciao a tutti da Pierangelo, buon pomeriggio, ben arrivati, e inizia la nostra stagione autunnale. Vedi che neanche farlo apposta io ho detto iniziamo il 21 settembre, iniziamo il primo giorno d'autunno. È una bella fortuna anche questa. Allora, 351-351-1000, il battaglione è pronto? È certo che è pronto, è certo. Si comincia con Nick Cayman, questo bellissimo It's Time You Break My Heart.

0: Vedi che mi hanno già bocciato, Nadia, mi hai già bocciato? Perché dice che il solstizio d'autunno è tra il 22 e il 23 settembre. Chi l'ha detto? Io ho sempre saputo che il 21 di settembre fosse il primo giorno d'autunno. Ah, bisogna che mi aggiorno io qua perché... Grazie, grazie Nadia, ti voglio bene. E allora il primo giorno d'inverno cos'è? Tra il 22 e il 23 di dicembre, giusto? Vabbè, dai, cosa cambia, cosa cambia? Tanto il 22 domani, cioè non è... Bloccala la Nadia, bloccala, mi dà fastidio, bloccala, bloccala. Non la blocco perché è bella. No, è una bella donna. Bloccala, no. Non la blocchi, no. Vedi che qualcuno festeggia oggi. Stefano, che è successo?
1: Sì, il primo giorno d'autunno è l'anniversario del mio Polonia. No, da Stefano, ovvio.
0: Hai visto che bello? Primo giorno d'autunno, festeggia anche. Che bello, mamma mia. Facciamo auguri, Stefano. Cos'è che mi scrive Nadia? Grazie per la bella donna. Quando uno è bella, cioè non è che... Cioè non è che uno ti fa i complimenti così perché ha voglia di farlo. È bella, è una bella donna. Allora, che è successo qua? Ah, è vero, Ennio, è vero.
2: Sì, lavorare sul trattore con la tua chiavetta è tutta un'altra roba. Ciao, un abbraccio, grazie ancora.
0: Ah, è vero che me l'hai rubata.

0: Ciao bacetto qua, ciao bacetto. Come sono i bacetti? Mamma mia ragazzi, abbiamo parlato questa mattina di baci, eh? Sì, sì, sì, sì, sì. Molto spinti anche. No, bacetti così a livello affettivo. Ciao cara, ciao caro, come stai? Bacetto, bacetto, bacetto.
1: Ciao, Pierangelo, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Sono Antonio e telefono da Sestri Levante in provincia di Genova. Volevo chiederti se potevi mettere Heaven di Bryan Adams e lo dedicherei a mia moglie Silvia. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti, ciao.

0: Nadia, qua, guarda che qua c'è la gente molto informata sul primo giorno d'autunno, te lo faccio dire subito.
1: Però, di fatto il primo giorno d'autunno non è detto che non sia il 21, perché il primo giorno d'autunno cade tra il 21 e il 24 dipendentemente dalla posizione o l'inclinazione o
0: è l'inclinazione, sì.
1: Quindi quest'anno quando è di preciso?
0: È sempre questione di inclinazione, vedi?
1: E poi comunque questa mattina dopo ho avuto un sacco di fare al lavoro e mi sono perso un po' di trasmissione, ma avete parlato di bacetti che spingono, non ho capito bene cosa hai detto prima.
0: sì, abbiamo parlato di bacetti, però un po' spinti, devo dire. Sì. Allora, la Barbarella questa mattina voleva sentire Mina, poi l'hanno anticipata e allora gliela mettiamo oggi.

0: Che senso ha? Quello che dicevamo questa mattina, che senso ha? Non ha senso, non ha senso. C'è gente che adora molto i bacetti qua, vedi, vedi, i bacetti, quelli così proprio. Ecco. Senza tanti attrezzi di lingua, non lingua, bacetti, bacetti. Chi è che adora i bacetti? Lui.
1: Buon pomeriggio. Mi fai ascoltare per favore Marilyn McCoo o McCon, qualcosa del genere, sì, dai. Shine on the Silver Moon. Grazie, ciao Pier, Giancarlo, buon pomeriggio, ciao. Il montaggio canadese archiviato. Ciao, ciao.
0: Sì, sì, sì, quello ci pensiamo l'anno prossimo. Eccola qua, Shine on

0: Com'è che sono i bacetti? Fa sentire che sono belli questi.
1: Questi bacetti qua, i bacetti, come chiamare il micetto? Un gran bacetto dallo sdentato.

Pure voi scherzate, però. Io ho un amico che non ha neanche un dente. Ma c'è proprio lui, odia il dentista, perciò dice non gli metterò mai i denti, e va in giro così senza denti, mangia, sorride, insomma sorride, schignazza, ma lui sta benissimo, senza denti, guarda che no. Ciao Roberto, ah se vuoi guarda che c'ho un odontotecnico che... è un mostro, non è bravo, è un mostro, ma... però senza denti davvero, almeno impicci, no? E a proposito di bacetti o baciotti, chi c'è qua? Vedi. Ciao Gigio! Buon pomeriggio!

0: io non sono capace a fare. Mi sembra di chiamare il cane. No, come fanno le donne? Sai che le donne arrivano sempre ad essere molto sottili, molto leggere, molto tranquille nelle loro cosucce. Vedi che mandano i bacetti così.
1: Oh signore, che ho fatto di male io? Allora, era un bellissimo pezzo di Baciotti ed era anche Blackjack. Grazie Gigio, grazie Carlo. C'è Vincenzo di Torino, va.
2: Ciao Pier, buongiorno. Sono Vincenzo da Torino. Buon inizio settimana. Senti, volevo chiedere se mi potevi far sentire un pezzo di Supertramp. Si intitola Shield of Vision. Lo dedico a tutte le donne. Grazie. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Lo sapevo. Sempre le donne, sempre. Perché non lo dedicate agli uomini una volta ogni tanto, poverini? Che sono...

Vincenzo! Vincenzo, c'è la donna che ti manda dei bacetti, senti qua, senti, senti. Sembra un pezzo di scotch che si è staccato. No, erano due bacetti, due.

0: mi sembra anche giusto, perché il bacio è sintomo di affetto, è sintomo di amicizia, è sintomo di tante cose, giusto?
1: Anche dirlo, dire, noi siamo disponibili a tanti bacetti dalle donne che sono disposte a darceli. Quindi donne, se volete, c'è chi li accetta molto volentieri.
0: Vedi, che ruffiani, che sembra un pezzo di scotch. Com'è che è quel bacio qua? Guardiamo se ce l'ho ancora. No, non ce l'ho più. Nadia, non ce l'ho più, non ce l'ho più.

0: invece quelli di Fabiana prima erano bellini, no? Facevano... sembra la pappa del gatto. Adesso te lo manda quello nuovo, vedrai, vedrai. Vediamo se è più bello questo.
1: Adesso mi viene da ridere, non ce la faccio.
0: Io lo sapevo. Perciò niente pacetto, Vincenzo. Era Child of Vision, The Super Trap. Andiamo in pubblicità, torniamo Fabiana con Neil Diamond.
2: 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80 by Studio Più.
4: La radio di 30 anni di successi.
3: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio Pierangelo a te e a tutta la bella compagnia, buon inizio settimana.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Oggi mi piacerebbe ascoltare un gran cantante per me, Neil Diamond, con la canzone I Am I Side. Grazie e un grande abbraccio da Fabiana. Ciao.

Allora, siccome siamo a settembre, io pensavo che di Neil Diamond chiedesse September Moon, invece ha chiesto I am Hazard. Bella lo stesso, no? Grazie Fabiana, grande Neil Diamond. Ecco, mi innamoro di te. La la la la la la la la la la la la la. Chi è che vuole sto pezzo? Camilla, buon pomeriggio.

0: ascoltando i vostri messaggi vocali, ma non quelli degli uomini, quelli delle donne, effettivamente mi sono reso conto che abbiamo delle donne davvero molto, oltre che essere molto carine, molto belle, che hanno una voce stupenda, davvero. Senti, senti la voce di Mary, senti.
1: Buon pomeriggio. Ciao Pier. Io vorrei dedicare a tutti Moment in Love degli Art of Noise. Una canzone bellissima, d'amore, un po' diversa, misteriosa. Ciao, baci, baci.

molto molto molto bella Mary, questa è un po' da divano letto, è vero, cioè da divano che nell'occorrenza diventa anche letto. Moments in Love degli Out of Noise, pezzo veramente molto molto carino, eh.

0: grazie Renato, grazie.
1: Finalmente ho fatto la vendemmia. E allora ascolteremo Fiesta di Raffaella Carrà. Ciao!
0: Eccola là, la vendemmia!
1: A dire il vero, ci sono rimasti due filoni, quella la faccio domattina.
0: Ma io non lo so, domani mattina, ma non lo so. No. Che domani mattina? La fai adesso? Che

0: non lo so, oggi è una giornata così, è la giornata dei bacetti, ho voglia di...
1: Cos'è oggi, la giornata dei bacetti? Ciao Pierangelo, come va? Ciao ciao.

0: si va alla vecchia? Come si fa a pigiare l'uva? Come si fa? Coi piedi. Brava Federica! Buon lavoro e buona fine vendemmia! Eccola là! Oh!
1: 60 70 80 live! 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora. Nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione. E il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
2: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FDP Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia Anhalt si impone anche nel Mecklenburgo Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi. Terza in questo caso l'FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
1: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
3: Il contributo recato con la Dissensio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale come se fosse separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
1: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Ed è tutto, a più tardi.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao, sono Gabriele da Orlando in Florida. Senti, visto che oggi è la giornata dei bacetti, perché non ci ascoltiamo Adriano Celentano con Il mio bacio è come un rock, oppure con 24.000 baci, e la dedico a Lara. Grazie.

0: sono quelli che schioccano, sono quelli che fanno il tang. Non ti è mai capitato di prendere la scossa quando baci una persona? Tac! Grazie ad Orlando, salutami la Florida.
1: Allora oggi, visto che è la giornata bacetti, allora se fosse possibile ascoltare una canzone e associarla a una mia idea di bacetti o di certi bacetti, che è Nothing Compares to You di Sinéad O'Connor, e augurare buon pomeriggio a tutti quanti.

0: Cleveland, questa ci viene a fagiolo, Nothing Compass to You di Sidney O'Connor, che trovo un gran pezzo io, davvero. Allora, giornata di bacetti, là. Quanti ci vogliono bene, vedi che a volte quando vai a toccare certi tasti capisci se effettivamente la gente si vuole bene o meno. Wow, tutti innamorati sono oggi.
1: Buongiorno Pierangelo dal Max, oggi avrei bisogno un po' di relax e quindi la cosa più ovvia è un grande Barry White, il prezzo sceglilo tu, quello che preferisci Pier. Grazie dal Max e saluti a tutti.
0: Allora, siamo in argomento di musica, cioè così, dolce, sdolcinata, chiamatela come volete. Bella, bella, bella, bella. E allora perché non mettere un grande jazz?

0: coppia che il marito la sera andava a dormire e diceva bacetto, bacetto, bacetti al boschetto.
1: Ma perché non si mettono a posto certe persone? No, non guariscono più, questi non... Adesso di boschetti non ce ne sono più, no. Ci sono solo praterie adesso. Guardala, vedi. Era just where you are. Grazie Max, un po' di relax fa bene, eh? C'è una signorina che non ho mai sentito, fammi vedere chi è questa.
2: Sono Marina, mi metteresti su di noi di Pupo? A tutti
1: cos'è?
2: Gli innamorati, però senza la scossa?
1: No, ho detto la scossa perché non so se mi è mai capitato, non so se uno dei due ha le scarpe, quelle... A volte quando ci si bacia così e ci si appoggia alle labbra e dolcemente si sente una piccola scossa. No, ma a parte quello, ma che vuole lei? Su di noi? Ma davvero? Non ci credo, Pupo.

0: Grazie Marina, perché io sono innamorato di Pupo, non ne perdo neanche uno di concerto, davvero, neanche uno. Grazie per questi bacetti che vi siete dati oggi, era Su di noi di Pupo, sapevo neanche che esistesse sto disco io.
1: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Buongiorno Pier, ma Bocca di Rosa di De André non rientra nella giornata dei bacetti? Ciao Luca da Negono.
2: Sopra le cose, appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa.

0: mica deve essere a forma di rosa. Eh sì, la bocca è importante, no? Si sta parlando di bacetti, di cose insomma molto particolari, e la bocca deve essere particolare. Io parlo della bocca della donna, non l'uomo, se lascia stare la bocca dell'uomo, quella della donna deve essere ha ragione Vecchioni, cioè anche D'Andrea hanno ragione quando parlano di sto cose.
1: Oggi per rimanere in tema di amore, bacette e cose, volevo ascoltare Strano amore di Roberto Vecchioni, però una richiesta un po' particolare, se è possibile c'è un duetto con Alex Barone che è una cosa stupenda, se riesci, se no va benissimo anche solo Vecchioni. Grazie Diego Monsebriazzi.
0: Scusami Diego, ma io non ho tempo di andare a cercare tutte queste cose, sono bellissime, lo so, però accontentatevi di quello che vi regalo, dai, sì, lo so, la versione con Baroni è molto bella, però ti regalo Vecchioni, dai, tranquillo, Strano amore, eccolo qua.

0: Tranamore, grande Roberto Vecchioni, grande. Ciao Ferdi,
1: ciao,
0: come stai?
1: Ieri ho passato una bellissima giornata con gli amici della leva, veramente una grande giornata. In questo autunno che è arrivato, sta arrivando, nella giornata dei bacetti, e come non pensare al primo lento ballato con la prima ragazzina che hai rivisto ieri. Quindi mi piacerebbe tanto riascoltare KC and Sunshine Band con il loro Please Don't Go. Un saluto, buon lavoro Ferdinando Busto Arsizio. Ciao!

0: Quante volte l'abbiamo ballata Please Don't Go della Casey, quante volte ci siamo innamorati, eravamo facili ad innamorarsi noi, poi domenica ce n'era una lì, vero?
1: John Lennon o quello che vuoi, in modo una canzone che ti calmi un po' l'orticaria che ti è uscita con Pupo, perché sennò stasera dopo faccio fatica a curarti, ecco. Scusatemi, ma sono la dottoressa Maura, la dottoressa Di Pier.
0: Ognuno c'ha le proprie dottoresse, io c'ho la Maura, vede. Andiamo! Va bene, woman? Va bene, va bene. Okay.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Pierangelo, buon pomeriggio. Remo Mantova. Oggi mi piacerebbe ascoltare Venditti, Alta Marea. Una canzone bellissima, straordinaria. Sempre se possibile. Grazie.

0: caro Remo, l'abbiamo sentita anche stamattina, Alta Marea, giusto? Mi sembra di Venditti, è una bella canzone, non c'è nulla da dire, bella, bella, da, da, da. Sei come l'alta marea, capito? Maurizio, buon pomeriggio.
1: Ciao Pierangelo, Maurizio, volevo dedicare una canzone di Julio Iglesias, quella che vuoi te, alla mia Valentina e a mia cognata, la sorella di Valentina, che si chiama Anca. Ciao, grazie, buon pomeriggio.
0: Come si chiama tua cognata? Anca? Cara Anca! Mi mettono sempre in difficoltà. L'inglese. Beh, io la prima che ho trovato. Guarda che bella questa. Pensami tanto tanto intensamente col corpo e

0: Maurizio, saluta Valentina e anche tua cognata che si chiama Anca, non me la dimenticherò mai, Anca, Anca. Bacio a tutte le donne. Poi arriva uno come Iglesias, il signore per eccellenza dei baci, eccolo qua, bello. Quante donne lo hanno baciato, quante donne hanno il posto di Iglesias in camera, lo so io. È vero?
1: Buon pomeriggio Pier, sono Massimo da Monturano City. Senti, volevo ascoltare la canzone Il pescatore di Pierangelo Bertoli, però la versione, se era possibile, la versione che canta con la Mannoia. Ciao, grazie.
0: Eccola qua, arriva la Fiorella.

0: Allora, grazie Massimo, c'è anche la versione insieme a Pierangelo Bertoli, però oggi ho voluto così farti ascoltare solo Fiorella Mannoia, che ritengo molto brava, è una forse delle più bravi cantanti italiane che abbiamo, e questa versione interpretata da lei solamente mi piace.
1: Ciao,
0: molto
1: davvero. Mi metti buon ben buchi di Matt Bianco, grazie, ciao.

0: Wabababui! Allora, bello, eh? Bello anche il resto di Matt Bianco. Allora, io è tante volte che vi dico, non ascoltate solo la radio in FM, perché in certe zone l'FM non prende. Scaricate la nostra app, che è quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, lo vedi lì, col bel simbolo S grosso e più in mezzo. In mezzo c'è la nostra icona 60-70-80. Cliccate lì, ci vedete, ci ascoltateci, guardate, fate tutto ciò che volete.
1: Ciao Pier, ben ritrovato. È un po' di tempo che non riesco a sentirti. Purtroppo dalle mie zone non prende bene questa stazione.
0: Appunto.
1: Se mi potevi dedicare una canzone a tuo piacimento. Un saluto dal tuo amichetto Giulio.
0: Bacetto. Giulio! Scarica l'app che ci prende in tutto il mondo, guarda. Ci chiamano da tutte le parti del mondo. Allora. Guarda che ti regalo Dancing Queen, dai Giulietto!

0: Grazie Giulio. E se non ci riuscite a prendere bene con l'FM, regolatevi, che abbiamo un'app molto importante, molto bella, oltretutto, che chiunque la può scaricare. Ma ora,
1: prima delle 5 che vado a casa, cosa ne diresti di mettere una bella canzone d'amore del nostro gruppo preferito? Ciao, grazie.
0: Pensavo che fossero i Pooh, invece no, sono questi. Sono i Dire Straits, sì, più bella di questa non c'è.

0: Radio 607080, una più bella dell'altra. Radio 607080 News.
1: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque e qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 607080 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Caramba, che puntata ragazzi! Ciao Pierre e ciao a tutti, un saluto particolare a tutte le ascoltatrici di Radio 607080 che secondo me, oltre alla simpatia eccetera e tutto quello che si vuole, sarebbero da clonare perché sono fantastiche. Bene, detto ciò, pensaci tu per la canzone da farci ascoltare, sempre in allegria. Avanti tutta, ciao a tutti quanti.

0: io ne ho presi 8-9, le ho messe in freezer, così altro che clonarle, le ho messe in freezer. Si mantengono bene a meno 15, meno 20. Capito? Ah, sono belle, sono brave, se ne intendono di musica, hanno una bella voce, non sono come quelle ragazzine di adesso che hanno la voce che sembrano delle pantecane piccoline, invece le nostre, no? Senti che voci che hanno, hanno delle voci meravigliose. E poi sono una più bella dell'altra, diciamoci la verità. Grazie Michele, buon pomeriggio. La senti subito, no? La voce di una ragazzina. Senti la voce di una donna importante che... Vedi che arriva prorompente.
1: Buongiorno,
0: tipo la sua,
1: Angelo, sei tornato dalle ferie tu e io ci sono andato, ci sono tutto l'anno, però vabbè. Bacino, fammi
0: Eccola
1: sentire
0: là,
1: la canzone che vuoi tu, italiano che vuoi tu. Un gruppo italiano che vuoi tu, dai. Gianni.
0: Allora Gianni, ho deciso che da oggi ti chiamo Mandarino. Ti chiamo Mister Mandarino da oggi. Ho deciso così, sai, io sono quello delle decisioni veloci.

0: Allora, mi è arrivato un messaggio stranissimo, vedi, lavorando in radio, poi dopo devi sentire anche delle cose strane. Qua mi è arrivato un messaggio che mi dice: fate pure il mio nome, aiutatemi a far esplodere questa bomba. Pippo, che devo dire? Visto che la sorella gemella di mia moglie, più il marito, mio ex amico intimo, mi stanno sul... mi dà fastidio? Che dite? Posso dire loro che lui l'ha cornificata? Fanno tanto gli innamorati, eccetera, eccetera. Quindi? Cioè, non ho capito io. Ah, volevi che lo dicessi per radio? Ah! vabbè, dai, sono cose ormai al giorno.
1: Senti, i bacini in cucina, Pier, tu prendi un bel sederino con cioccolato e poi affianchi una ciliegia e vai al tavolo e voilà, eccolo qua, il nostro Boero.

L'amore non è bello se non è litigarello. È vero? Però siccome oggi stiamo parlando di bacetti, va? Diamoci tutti dei gran bacetti. L'importante è baciarsi, perché poi dopo è troppo tardi. Ramaya per Afrik Simone. Posso salutare il mio amico Ettore, buongiorno Ettore. Saluto anche Nicola, Cesare, Flaminia, Monica ed Esther. Una più bella dell'altra. Davvero.

0: Grazie Ettore, per una donna per amico, questo insomma è un problema, una donna per amico. Non so io se possa andare bene una donna per amico, però. Allora, dov'è Mandarino? Mandarino, che hai da dirmi?
1: Vabbè che i bacetti, ma dopo un certo orario possiamo dire anche dove i bacetti? No, Pierangelo, no?
0: Dove? Dove ti pare? L'importante è baciare. Lasciamo stare per un attimo la bocca, c'è tutto il corpo da baciare. Cioè, se uno è alto 1,60 m hai voglia, cioè. Ce n'è di cose da baciare. Subito sempre sto bocca, che c'è sempre il naso di mezzo, ma perché? Io non ho mai capito una cosa, perché è sempre l'uomo che si deve piegare, solo a cervicale, io che. C'è il naso di mezzo, non puoi baciare dritto, no, devi. Però lasciamo stare la bocca, insomma. Si incomincia, si baciano le labbra, no, le labbra, non la bocca, le labbra. Le braccia, i polsi. Fatti bravi, non incominciamo, perché altrimenti qua andiamo sul pericoloso. Fatti
2: perché
0: bravi.
2: Perché sei alto, e sei una vela.
0: Oh mamma mia ragazzi, ma
3: ecco, è arrivato Gianni, cadiamo nel volgare.
0: vedi, è bravo, hai detto giusto. Mauro di Pesaro, tu mi dici, ascoltare la radio in FM, in DAB o con l'applicazione cambiano le cose, lo so perché sentire specialmente un pezzo come questo in DAB penso che sia il massimo, no? Grandi Pink Floyd.

should I move right now?

Stavolta hai ragione, Barbara, ti devo dare ragione. Ascoltare questo pezzo mentre si fa l'amore penso che sia il massimo. Hai ragione perché crea un'atmosfera tutta particolare. Magari un paio di candeline, così, un po' di whisky lì, un boero anche, un po' di cioccolata, un uovo sbattuto, perfetto. Che favola, ragazzi, The Greg King in the Sky, la grande faccia della luna, vedi? Come on, all right now, you're the first, the last, my everything. Oh yes.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Caro Lanfranchi, qui i bacetti, il caro carburante, qui il problema è un altro, è che l'estate sta finendo. Ah, stigo.

0: Simone, l'estate sta finendo, però non lamentiamoci, quest'anno siamo al 20 di settembre, al 21, insomma, guarda che giornate meravigliose ancora. Io parlo per quanto concerne qua al nord, abbiamo avuto un'estate eccezionale, perciò non ci possiamo lamentare, dai. Allora, che fa questo col bacio? Che fa?
1: Ciao boss, sono Alberto da Brianza. A me il bacio è molto importante, però io quando bacio di solito ho la cicca in bocca e ci passiamo la cicca in bocca. Io e lei, capito? Ci baciamo, io passo la cicca a lei, lei me la passa a me, magari anche una bella di bubble. Fa tutto strano, capito?
0: È uno spettacolo, certo. Attenzione.

0: Ah, io certa gente la devo uccidere, guarda. Oh mamma mia, questo che fa questo?
1: Pensa al tuo amico senza denti, oh. Ogni passaggio di cicca è una cicca nuova, perché senza denti non riesce a fermarla.
0: Oh mamma mia, ma come si fa? Non lo so io.

Oh yeah, yes. Mamma mia, questo qua. L'importante, scrivono qua, è non passare a Cookie Dance. E non passarsi il Cookie Dance. Oh mamma mia. Ma sono fuori questi, sono fuori.

0: Nee, ja, nou, dat is wel lekker. Vai bravo.
1: E anche bello dai, vedere le due dentiere sul cruscotto, eh. Amore, qual è la tua e qual è la mia?

0: perché non riesco io a avere a che fare con persone serie qua. Non c'è niente da fare.
1: Pier, ma io stamattina vi ho lasciati con i baci e riaccendo la radio finalmente per ascoltarvi e sento ancora che state parlando di baci. Fantastico, è un bacio profondo e lungo. Allora, siccome questa mattina ho capito che c'erano dei baci sentimentali, dei baci un po' più caldi, meno caldi, e poi c'era una che ti aspettava sul divano, sul letto, tutta quella roba lì, io direi allora questa mattina c'era Love is Love di Culture Club per dare un senso un po' più caldo a questo bacio, se è possibile, la canzone di Al Cole J, I Need Love.

0: Ma sembra Cobaldo tu.
1: Allora, caro Pier, ben rientrato dalle vacanze. Aiutami a capire un po', perché quando bacio la cognata o le colleghe di lavoro sulla guancia, io metto sempre una puntina di lingua e loro sorridono. Aiutami a capire perché. Perché sorridono?
0: Sì. Mamma.
1: Lo so che nel tuo archivio avrai sicuramente i Roxette, un brano che preferisci. Grazie Pier, buona continuazione. Simone dall'autobus di Varese. Ciao!
0: Simone sei molto bracobaldo e anche fallocentrico. Ma si mette le... ma non si bacia sulle guance, che fai? Cosa le vuoi far capire? Vuoi mandarle un messaggio? Ma loro capiscono prima ancora che tu arrivi, hai capito? Hanno già capito. Lo so. Sì. L'importante è non arrivare con le rose.

capito, Simone, siccome quei cagnolini piccoli, come si chiamano? C'è la razza, no, non me la ricordo, che hanno sempre la lingua fuori. E lui va in giro con la lingua così. Ciao che ti do un bacetto, ciao, ciao, ciao. C'è sempre la lingua fuori. Simone, non baciare il corriere, perché... però magari può darsi che gli piace, eh? Non so. E quei cagnolini piccolini hanno sempre la lingua fuori. Grazie per Oxet, va bene, buon pomeriggio Simone.

l'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Sono forse bulldog francesi? Di quelli con la lingua fuori?
3: No, sono i bulldog di Varese, sono di Varese.

eccola, siamo a posto oggi. È arrivata anche Donna Summer con Lots of Love, You Baby. Questo è un pezzo proprio particolarissimo, ma molto, ma molto, molto bello, che pochi richiedono, ma che comunque c'è. C'ha il suo perché, c'ha il suo perché. Che ora abbiamo fatto qua? 17:30 quasi? Va bene, va bene. Electric Light Orchestra, stavolta Confusion, Marisa, buon pomeriggio.

ho regalato anche Confusion della Hello, che a me piace molto. Ma devo andare anche dalla Manu di Varese, che è un po' che non sentivo. Buongiorno Manu, come va? Come va? Finite le vacanze? Finito tutto? Che vuoi sentire? Ah, questo pezzo di Man Without Hats, che è The Sabre Dance. Bello, bello, bello.

0: Ma io non lo so. Succedono delle cose strane quando...
1: E oggi in macchina avevo uno di fianco, no? Di fianco. E io pensavo che stava sistemando il cappello. No, no. Stava sistemando il parrucchino, la tira via il parrucchino, poi l'ha rimesso su. Oddio, ma che roba. Io pensavo che era il cappello, invece no, c'avevo proprio di fianco, eravamo al semaforo. Ma roba da là.
0: Vabbè, poverino. È bello, eh. L'ho provato io un parrucchino una volta. Fantastico. Oh mamma mia. Allora Manu, lascia perdere qua. Penso ormai è diventata una famiglia di pazzi. Era le Saturday Dance in Man With Arezze. Manu, buona vita e buon lunedì. Ciao a te. Oh. Ai ai ai ai ai ai ai.

mi scrivono. Certo che una giornata intera senza gli assi di sì è una giornata molto amara, basta richiederli. Ma se nessuno li richiede, questo è un programma di richieste, io non è che posso mettere la musica che voglio io, se dovessi mettere la musica che voglio io, hai voglia di ACDC, sarebbero ACDC dalla mattina alla sera. Comunque, vabbè, li mettiamo con Short Thrill, ladies and gentlemen, for you, ACDC.

0: 60, 70, 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il ministro dell'economia Giorgetti lancia l'allarme sul debito pubblico italiano.
3: Ha detto chiaramente che il debito pubblico a livelli molto molto elevati, stiamo parlando di più di 3.000 miliardi, e soprattutto ogni anno vengono pagati 90 miliardi di interessi, e sono delle spese queste che sostanzialmente fanno sì che altre spese molto più utili da un punto di vista sociale, a partire per esempio da quelle della sanità, non possono essere, diciamo, finanziate come si dovrebbe. E diciamo, questa situazione, diciamo, questo forte debito italiano è ancora più preoccupante in un contesto in cui la Banca Centrale Europea ha già fatto 2 rialzi dei tassi e si prevede che possano esserci anche ulteriori nei prossimi mesi, e questo significa che tendenzialmente l'Italia dovrà pagare ulteriori interessi sul debito pubblico. I rendimenti dei titoli di Stato appunto sono destinati ad aumentare, e questo per un paese che ha le prese appunto con la manovra economica e col fatto che c'è bisogno

0: bisogno di cercare insomma di destinare più spese, più fondi per le emergenze sociali è un grave problema, tant'è che il ministro della salute Schillaci ha già chiesto a Giorgetti appunto ulteriori 5 miliardi in più per la spesa sanitaria per l'anno prossimo.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è praticamente azzerato con sole 12 navi transitate nel fine settimana appena trascorso. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, lievi ferite per due membri dell'equipaggio. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro diverse città dello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Il governo tedesco resterà in carica, lo ha detto il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. La CDU resta fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è stata l'estrema destra di AfD. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto Trump dopo che Politico, CNN e Ems Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca. Nuovamente affidata a Mancini, la nazionale che prepara la gara di Nations League inizia con due forfait e il ritiro al Coverciano, fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto Ricci e Ruggeri. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini. We'll be right back.

Va bene, ci volevano, no, ci volevano. In conclusione, qua volevi non far ascoltare un pezzo degli SDC oppure dei Dire Straits, non so, sarebbe stato un pomeriggio anomalo, Chi è che mi scrive qua? Samira, ti amo troppo. Chi è che lo scrive? Si vede che Samira sta ascoltando, lui non vuole far sapere chi è e scrive così. Saluto anche il mio amico Pierangelo Villa, buongiorno Pierangelo. Finito le vacanze, meno male, era ora, 2 mesi di vacanze. Sentiamo gli Eagles qua, si intitola Take It

Bene, cominciamo a salutare tanti amici che purtroppo non sono riuscito ad accontentare anche oggi, ma se siete all'ascolto domani mattina, casomai, un regalino ve lo faccio. Saluto Marisa e il marito Lorenzo, buongiorno a voi. Grazie Gabriele, scusa ma oggi impossibilitato. Che bello, sentire questo pezzo degli Eagles. Sembra di essere su una strada californiana con una cabriolet ai 150 all'ora. Vabbè, tipo sentire Also in a Name degli America, no? Bellissimo pezzo questo, davvero. Allora, stavo salutando Marisa, Antonella, Vittoria, buongiorno Gustavo, Alfredo, che sia una buona serata. Tanto noi ci aggiorniamo anche il mattino dalle 7 alle 9, perciò se non sapete che fare accendete la radio la mattina appena vi alzate. Ci facciamo un po' di bella musica per due ore. E poi naturalmente il consueto appuntamento pomeridiano. Che mese è questo? Siamo a settembre. E allora? Non vuoi mettere gli Earth, Wind & Fire?

lasciami salutare pure Fausto, Elvira, Michelangelo. Chi è che si chiama Michelangelo? Lui! Ciao Michelangelo! Che poi o lo chiami Michele o lo chiami Angelo, mica tutte le volte. Ciao Michelangelo! Che palle! Ciao Michi! Oh, ciao Angelo! Sai, se ti chiama uno Michelangelo tre volte al giorno, cioè, vabbè. Va bene, abbiamo terminato, grazie a tutti. Ci aggiorniamo domani nel pomeriggio oppure domattina alle 7. 2 ore dopo che canta il gallo. Vado via! Ciao!

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Centinaia di tifosi nel piazzale antistante, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive all'interno. Il ricordo del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
3: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato allo sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola ci trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
2: Lutto cittadino anche a Vedano all'Ambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Il pensiero di Roberto Mancini in apertura della conferenza stampa a Coverciano nel primo giorno del ritiro della nazionale che prepara il debutto in Nations League. Al via dunque l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra. Primo step, far dimenticare l'addio alla nazionale di 3 anni fa.
4: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente, si può anche arrabbiare. Credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
2: Intanto il gruppo ha perso subito 2 pedine, problemi fisici per Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci, Del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Venerdì il debutto a Roma contro il Belgio, poi le trasferte con Turchia 28 settembre e Francia il 2 ottobre, il 5 ottobre a Bologna ancora la Turchia. Proseguono i campionati europei maschili di pallavolo. Oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia Serbia completano gli ottavi di finale. Da domani i quarti, che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Ciclismo, dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro elite vinta dal belga Evenepoel, ai mondiali in corsa a Montreal il giorno delle crono under 23. Nessuna italiana in gara tra le donne. Tra gli uomini speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peake, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a

0: Martini con il palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
1: L'economia.
0: Sono attesi per domani dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Ilva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro, che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Ed è tutto, a più tardi.
2: L'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparsa a 83 anni. Lutto cittadino a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Il ricordo di Mazzola nelle parole del presidente dell'Inter, Marotta.
3: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista, ma al mondo in generale di chi è appassionato allo sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene.
2: Nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfè: il ritiro a Coverciano, out per problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci e Ruggeri. Europei maschili di pallavolo, oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia Serbia completano gli ottavi, da domani i quarti, che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Ciclismo, dopo l'argento di Ganna nella prova elite ai mondiali di Montreal, il giorno delle crono under 23, nessuna italiana in gara tra le donne, tra gli uomini speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Su Radio 60 70 80.

0: 70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: In questi giorni, qualche anno fa, era il 1965. Radio 60, 70, 80, ancora con voi per il classico blocco dedicato alle parade. Bruno Righetti per i prossimi 10 minuti vi dà un paio di esempi da quello che accadeva in Italia, ma non solo in Italia, nelle vendite discografiche. Allora, guardando un po' la classifica di quel tempo, se me lo permettete un secondo solo, primeggiava in quel periodo Il Mondo di Jimmy Fontana, poi c'era Si Fa Sera, sempre qui in Italia, di Gianni Morandi, e poi al terzo posto Petula Clark, americana, con Ciao Ciao, che poi è la versione italiana di Downtown. Ma in classifica c'era anche una canzone con due versioni, quella italiana cantata da Dalida e quella originale del greco Mikis Theodorakis. Il pezzo era Zorbas Dance, eccolo a voi.
4: C'era una volta

Un compositore sopraffino, Mikis Theodorakis, che affondava le sue radici proprio nella storia più profonda della musica popolare greca, che poi ha fatto anche da ispirazione per la musica di casa nostra. E una storia personale molto complicata anche dal punto di vista politico, che l'ha portato a soffrire anche fisicamente, è stato incarcerato, è stato insomma una bandiera per un certo periodo nella storia greca. È stato presente in Hit Parade in quel 1965 con questa, ripeto, Zorba's Dance, che lascia adesso il posto a un altro pezzo storico, perché andando a vedere cosa succedeva in America in quello stesso periodo e scorrendo un po' i titoli di artisti che da queste parti magari sono meno conosciuti, ad un certo punto si arriva ad ascoltare questa canzone. Giù il gettone, signori.

0: sapendo suonare uno strumento, provate ad immaginare una emozione fortissima che arriva una sera d'estate, mentre strimpellate, mettete qua e là qualche nota e all'improvviso arrivi una melodia come questa. E questo accadde ad Alex North nel 1955 e ne venne fuori uno dei successi più grandi di tutti i tempi, una canzone ipercoverizzata, ne esistono almeno 500 versioni diverse, e che quel settembre del 1965 noi trovavamo all'interno della Top 100 americana. Si chiude qui l'appuntamento con le parade del passato, noi ci ritroveremo qui esattamente fra un'ora circa di nuovo a parlare di musica da classifica in questi 30 anni di grande storia che tutti i giorni qui su Radio 607080 vi mandiamo in onda. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: studio più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Caspita che accoglienza sontuosa oggi, eh? Grazie, siete stati davvero gentili ad accogliere la Hit Parade in questo modo. Bruno Righetti con voi da Radio 60 70 80, il canale storico della musica di questi 30 anni meravigliosi che tante tante soddisfazioni dal punto di vista musicale ci hanno regalate. In effetti, guardando anche gli esempi di oggi, bisogna dire che qui siamo di fronte a due pezzi da 90, non tanto per la qualità di chi le canta, che poi insomma quella è indiscutibile, ma per il successo straordinario che hanno avuto. Occupiamoci della prima. Succede nel 1973 che un signore di nome Barry Manilow compone una canzone, però non viene pubblicata. Succede nel 1975, ottiene un bellissimo successo che lo porta anche ad occupare la classifica americana, salta subito nella Hot 100, però un anno dopo Donna Summer insieme al suo produttore Giorgio Moroder la ripubblicano in versione dance e anche lì altro giro del mondo. Non stanchi, nel 1992 un altro gruppo, stavolta inglese, la riprende e ce la fa ascoltare di nuovo. E allora noi oggi da quest'ultima versione, quella del 1992 dei Take That, ci riascoltiamo insieme Could It Be Magic.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

È bellissima, bellissima. Più la ascolti e più piace ancora oggi, a distanza di tanto tempo. Questa Cudi e The Magic. Abbiamo consumato vinili, puntine. Sì, perché noi quando ascoltavamo i dischi in vinile dovevamo spostare la puntina per riascoltarli di nuovo. E così, a furia di riascoltare, riscaldavamo i solchi e rovinavamo i dischi, nonché consumavamo appunto le puntine. Oggi è tutta un'altra storia. Ma la qualità del disco, la qualità della musica rimane piena. Questi erano i Take That con Cudi e The Magic. E adesso attenzione, perché la prossima canzone, che era presente qui in Italia in classifica in quel 1975, è in realtà una canzone di 10 anni prima, perché Reach Out, I'll Be There, che noi conosciamo forse più per la versione di Gloria Gaynor, è un pezzo stratosferico che è stato pubblicato nel 1966, e la versione originale era dei Four Tops. Giù il gettone.

0: un appuntamento da registrare, quello di oggi. Due grandi canzoni, quelle che abbiamo ascoltato. La prima, Could It Be Magic, che nella sua versione originale era di Barry Manilow, in classifica in America in quel settembre del 1975, che in questa occasione abbiamo sentito in qualcosa di più fresco, di più recente, nell'interpretazione di Take That, che comunque mantiene assolutamente tutto il suo fascino. E quindi anche i Four Tops con Reach Out, I'll Be There, che è un'altra canzone americana che a quel tempo era in hit parade da noi alla posizione numero 9. Ma non c'era solo quello, c'erano i Santo California con Tornerò, c'era gli Homo Sapiens con Tornerai, Tornerò, Drupi con Due, Riccardo Cocciante, grintosissimo con L'Alba, quindi Claudio Amori con Buonasera Dottore, L'Importante è Finire di Mine, al primo posto assoluto Claudio Baglioni di Sabato Pomeriggio. E così abbiamo fatto un po' il quadro della hit parade di quel tempo. Si chiude qui l'appuntamento con le hit parade del passato, noi ci risentiamo tra un'ora circa per un altro blocco di musica da classifica da questi 30 anni su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata del

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Se stavate cercando una hit radio, fermatevi, siete sul canale giusto. Radio 60 70 80 non fa che questo, mandare in onda pezzi di grandissimo successo. Sono Bruno Righetti, il solito appuntamento con le due canzoni delle hit parade italiane e non, sì, e non, perché ci siamo dati una variante. Allora, oggi vedo che ci sono due pezzi veramente strepitosi, rimanete quindi all'ascolto, qualche istante parte subito il primo, è Madonna.
0: C'era una volta Hit Parade.

Correva l'anno 1985, sul finire dell'estate di quel periodo fantastico per Madonna, uno dei tanti che ha avuto, usciva il quarto disco estratto da Like Virgin, il quarto singolo, e subito un altro grande successo, Dress You Up. Avete sentito questo bellissimo solo di chitarra presente nel disco, che è suonata da Nile Rodgers. Insomma, un marchio di fabbrica, un grande successo in America con Dress You Up, un grande successo anche in Italia con Into the Groove, prima in classifica, che fu pubblicata dopo e inclusa nella ristampa di Like Virgin. Ma contemporaneamente, qui siamo veramente alla grandezza, in America e in Italia erano presenti questi due mattoni.

0: scritta nel 1964 da Marvin Gaye e da William Stevenson, 21 anni dopo viene affidata alle voci di Mick Jagger e di David Bowie per il movimento caritatevole Live Aid e diventa una hit mondiale, addirittura l'ultimo numero uno intestato a proprio nome di David Bowie. Un grande momento che abbiamo rivissuto insieme all'interno della nostra classifica in quel settembre del 1985 e che chiude il nostro appuntamento dedicato alle classifiche del passato, puntuali come sempre tra un'ora circa qui su Radio 60 70 80. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.